BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarino.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate, ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddeboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo

0: Con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Divina!
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Esperte consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweetotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
0: E le golose coppe gelato.
2: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Café.
0: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi, via Don Bellè.

0: disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
0: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
3: Gran Sostanco, Eaton Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
3: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
3: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace. Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Fabio Rovazzi insieme ad Arisa, la costiera amalfitana. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buon lunedì 27 luglio 2027, qua

tra una cosa e l'altra siamo arrivati quasi alla fine del mese di luglio, eh? Già 27 ne abbiamo oggi. Beh, buon inizio settimana e buon lunedì insomma a tutti e tutte voi da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Vi giunga intanto il mio di saluto. Sono qui per questa prima oretta sola a leggervi l'oroscopo, a proporvi tante belle canzoni naturalmente, e tra una canzone e l'altra ci diamo anche un'occhiata alle notizie, ci teniamo informati su quello che è successo nelle ultime ore. In questo bel lunedì abbiamo una bella temperatura, siamo intorno ai 24 gradi e sono solo le 8 del mattino, ma si sta benissimo. Ma il tempo è passato, vedremo dopo, e daremo un'occhiata anche alle previsioni del tempo. Qui da noi ha fatto un po' di pioggia, ma niente di particolare, insomma, almeno ieri domenica. Ma mi auguro comunque abbiate passato una buona domenica, anche perché è cominciato a piovere verso sera, quindi un po' di spiaggia, un po' di mare, spero ve lo siate goduto. E adesso pronti ad affrontare questa nuova settimana di vacanze per molti, di lavoro per tanti altri. Qualsiasi cosa facciate, insomma, c'è Radio BCS sempre a tenervi buona compagnia e buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso per i vostri messaggi WhatsApp, soprattutto lo fate sempre, richieste, saluti, ecco, 338 266 2777, chiamateci o messaggiateci per qualsiasi vostra esigenza, evenienza, noi ci siamo. Bene, possiamo cominciare con una canzone, dopodiché vi leggo l'oroscopo. Intanto mi preparo ben bene per sentire insieme a voi cosa ci predicono le stelle per quest'oggi. Ma intanto Hugel con Ultranate in Moving to the Sun. A tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di quest'oggi, di oggi appunto lunedì 27 luglio. Intanto auguri ai festeggiati del giorno, salutiamo chi compie gli anni quest'oggi e facciamo loro tanti auguri di buon compleanno. Auguri poi a chi si chiama Liliana, oggi è Santa Liliana, buon onomastico, ma auguri a chiunque festeggi qualche ricorrenza, anniversario importante questo 27 di luglio. Auguri, auguri, auguri. E adesso cominciamo, sentiamo un po' che ci dicono le stelle per oggi. Ariete, la luna in Capricorno vi chiede di affrontare con lucidità una questione pratica che non può più aspettare. Una scelta fatta oggi potrà darvi risultati duraturi. Toro, con Venere in Vergine ritrovate stabilità e piacere anche nelle piccole cose. I rapporti si rafforzano grazie a gesti concreti, mentre il cielo vi invita a non irrigidirvi davanti a delle novità. Gemelli, oggi avete idee brillanti ed una grande voglia di muovervi, ma rischiate di volere fare tutto insieme e non potete, scegliete una sola direzione. Arriveranno risultati superiori alle vostre aspettative, vedrete. Cancro, la luna opposta in Capricorno potrebbe mettere alla prova qualche rapporto, ma con diplomazia riuscirete a superare ogni tensione ed avere un confronto sincero. Leone, nel vostro cielo ancora Sole e Giove che vi regalano fascino e una straordinaria capacità di coinvolgere gli altri in progetti e proposte lavorative molto interessanti. Vergine, la presenza di Venere, nel vostro segno rende più armoniosi i rapporti. Non cercate la perfezione ad ogni costo, però oggi basta fare bene quello che conta davvero per voi. Bilancia, la luna in Capricorno potrebbe rallentare un po' i vostri programmi, ma non tutto ciò che si ferma rappresenta un ostacolo. Concedetevi il tempo di valutare ancora un po' prima di prendere una decisione. Scorpione, l'intesa tra la luna in Capricorno e il vostro segno favorisce decisioni lucide oggi, quindi è il momento di mettere ordine in una situazione che ultimamente vi ha creato qualche dubbio. Sagittario, l'energia del Sole e di Giove in Leone sostiene i vostri progetti e riaccende il desiderio di guardare lontano. Seguite il vostro entusiasmo senza trascurare gli impegni già presi però, Capricorno, con la luna nel vostro segno ritrovate sicurezza e determinazione. Sarà una giornata favorevole per chiarire questioni di lavoro e consolidare un rapporto importante. Acquario, il Sole e Giove in Leone continuano ad illuminare il settore delle relazioni, chiedendovi di rivedere equilibri ed aspettative. Lasciate che sia il dialogo ad aprire nuove possibilità. Insomma, parlate con la gente, capito? Ecco. Pesci, non è il momento di lasciare che siano i silenzi a parlare. Ecco, anche in questo caso bisogna parlare. La luna in Capricorno favorisce le amicizie sincere e i progetti condivisi, regalando un finale di giornata più sereno. Beh, auguri allora, Auguri a tutti e a tutte.

0: Milky con David Guetta in Just the Way You Are 2026. E prima abbiamo ascoltato invece la canzone di Neck insieme a J-Ax di qualche anno fa, la ricordavate senz'altro, era Freud. Bene, ci risentiamo tra poco e come nostra abitudine ormai da tempo daremo un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie dell'ultima ora, quindi a tra pochissimo.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi. Freddy, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra, Zucchero Celebration Band, presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
11: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach, Boulevard Piazza Italia.
10: Dal 1 al 15 agosto, area relax, dalle ore 20, mercatini e area giochi.
11: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
12: Fino al 13 agosto, cinema da mare, presso il giardino della scuola Pascoli.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
14: Fidati di me, non sono un Latin lover.
13: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: E Madame con Mama non Mama, la canzone che abbiamo appena ascoltato praticamente. E tra poco ci sarà Simply the Best. Vediamo un po' un paio di successi degli anni Ottanta, tra poco. Potremo ascoltarli insieme dopo aver dato un'occhiata a quelli che sono, a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questa mattina, questo lunedì 27 luglio 2026. Ci arriva una notizia da oltreoceano, dagli Stati Uniti: spari ad un festival gastronomico a Seattle. Due morti e cinque feriti, queste sono le notizie. Sono stati fatti due arresti. Tutto questo lo rende noto il Dipartimento di Polizia e un funzionario dei Vigili del Fuoco. Questa sparatoria, come avete sentito, ha provocato diverse vittime. Dunque tre persone, pare che una terza quindi sia morta, tre persone sarebbero morte e cinque feriti. Infatti sono venuti durante un festival gastronomico con numerosi stand, e questo è quello che si sa per il momento, perché non è successo da molto tempo, per cui aspettiamo di avere altri dettagli. Poi in primo piano il sospetto attentatore di Berlino, ucciso in un blitz della polizia, è corso con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno sparato. Ecco, era in un complesso di orti urbani a Spandau, periferia della capitale. Sembra che fosse stato già, insomma, preso perché sospettato di preparazione di atti terroristici, ed era stato inserito in un corso di deradicalizzazione, ma a quanto pare non era tutta una finta, ecco, non si è radicalizzato per niente, deradicalizzato per niente. E vabbè, poi ci arriva una notizia sorprendente: intercettate, pensate, 2,6 tonnellate di cocaina al largo delle coste di Lisbona. Cosa incredibile, una quantità veramente enorme. Dalla Guardia di Finanza con autorità di Spagna e Portogallo ci arriva appunto questa notizia. Quindi la droga, insomma, si continua a diffondere dappertutto, anche in grosse quantità, come avete sentito, ma è stata intercettata. Altre notizie: beh, c'è sempre la guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti. Trump, l'ultima dichiarazione che ha fatto, ha detto: abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo. Intanto cala il traffico nello stretto di Bab e al Mandeb dopo gli attacchi Houthi. Quindi grandi problemi, oltre che naturalmente in primo piano le vittime che ci sono, le distruzioni eccetera, ma anche i problemi commerciali che sta riscuotendo questa guerra, insomma. E ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. I roghi, gli incendi di questi giorni: rogo sul Gargano, turisti evacuati dalla Guardia di Costiera, fiamme anche in Molise, Sicilia e Calabria. Ma poi sappiamo bene, ne stiamo parlando da giorni, anche i gravi incendi che si stanno praticamente svolgendo in Spagna, in Francia. Poi l'incendio ad Avila sembra sia il più esteso della storia della Spagna, stoppa i treni a sud di Bordeaux in Francia, veramente situazioni molto molto molto gravi. Poi in primo piano naturalmente la manifestazione No TAV, che ha provocato una vera e propria guerriglia in Val di Susa. Sono stati identificati 436 manifestanti No TAV, diversi sono tra stranieri, sono tanti gli stranieri, soprattutto francesi a quanto pare. Si sono contati ben oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine. Ecco, i poliziotti sono stati malmenati, proprio, bisogna dire. C'è stata una nuova manifestazione a Bologna per Fakir. Tutti chiedono naturalmente giustizia, e ci si augura naturalmente che arrivi al più presto la chiarezza, soprattutto su quello che è successo. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente vi daremo conto anche delle ultime notizie dalla città. Adesso gustiamoci questi due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best, 80.

0: Turner, Let's Stay Together. Prima abbiamo ascoltato Laid Back con Sunshine Reggae, due bei successi appunto degli anni 80 in questo Simply the Best, grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion, dove all'interno troviamo anche Roberto Gomme, uno dei servizi che offre appunto Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada, ci sono sempre promozioni e poi controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme allora vi aspetta presso la Carrozzeria Biasion, ovviamente in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Madonna in grande spolvero con questa nuova canzone insieme a Doeci, Runaway. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 27 luglio 2026. Premiati i pescatori storici, ebbene, premiati con una medaglia d'oro e una pergamena i pescatori che svolgono da più tempo questo mestiere. Tra i premiati anche il vescovo Giampaolo Dianine, ora arcivescovo di Gorizia. A ritirare il premio in sua vece è stato il vescovo emerito Tessarollo, che ha officiato anche la cerimonia religiosa. A consegnarla al vescovo sarà probabilmente lo stesso sindaco, tornato alla presidenza della Fondazione della Pesca da qualche giorno, riprendendo il posto che era suo prima della nomina di Marco Lanza. La festa del pescatore, dunque, anche quest'anno è stata organizzata dalla Fondazione e dal Comune di Chioggia. La messa è stata celebrata nella chiesa che i pescatori riconoscono come propria, la chiesa di San Domenico, ed è stata accompagnata dai canti della tradizione locale eseguiti magistralmente dal coro popolare Chioggiotto, diretto dal maestro Loris Tiozzo. Terminata la cerimonia, le autorità civili e religiose sono salite a bordo del motopesca Superbo, uno dei più innovativi pescherecci della flotta clodiense, per la seconda parte della festa, la benedizione della Madonnina Immacolata e la benedizione del mare. Il peschereccio, seguito anche quest'anno da poche barche, anche da diporto, complice il tempo che non si era aperto proprio con una bella giornata, meno male che poi la cerimonia si è potuta fare, si è diretta prima al capitello della Madonnina Immacolata e poi tra le dighe nel tratto che va sul cato per uscire in mare aperto. Ormai da anni il corteo che segue la benedizione non vede più pescherecci partecipare come era tradizione un tempo a Chioggia e come è tuttora tradizione in altre marinerie, però peccato. A partecipare al corteo sono rimaste le barche da diporto e le piccole barche da lavoro. Ieri ce n'erano poche perché ieri mattina pioveva, come avete ricorderete senz'altro, la giornata è cominciata con la pioggia. Dopo invece è stata una bella giornata, però insomma il tempo non prevedeva niente di buono. Comunque, il coro popolare poi e la banda cittadina sono potute salire a bordo di altre imbarcazioni, due storici bragozzi, accompagnando anche la parte della cerimonia che si è svolta in mare con le loro musiche e le loro voci. Assente il sindaco, sostituito dall'ultimo minuto dal presidente del Consiglio Beniamino Boscolo Capon. Il presidente del Consiglio ha quindi annunciato anche, tra le altre cose, che i giardini di Viale Umbria saranno titolati a Vittorio Marcon, con la posa di un monumento dedicato alla sua memoria. La proposta era stata fatta dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Chioggia e la cerimonia si terrà l'11 ottobre prossimo. Avremo modo comunque di riparlarne. Diaspora in consiglio, Forza Italia si divide in due, ne stiamo parlando già da alcuni giorni. Forza Italia dunque si divide in due, il nuovo gruppo che dovrà coesistere con quello attuale, formato dagli eletti all'epoca dell'ultima tornata amministrativa vinta dall'alleanza che sosteneva il sindaco Ormelao, verrà formalizzato durante la seduta di questa sera del Parlamentino. 5 anni fa l'alleanza dei partiti uniti alla civica di centrodestra in appoggio ottenne una larga maggioranza. Dopo alcuni mesi la maggioranza originaria, venuta meno per l'uscita di Fratelli d'Italia, ha continuato a reggerci proprio grazie all'apporto estemporaneo fornito da consiglieri di minoranza. All'inizio di quest'anno, sgombrato il campo dai dissidi, le parti hanno messo fine ad ogni polemica interna ed è stato proprio nel contesto di questo clima in evoluzione, segnato da una spiccata fluidità, che alcuni eletti nella civica avevano finito poi per tesserarsi a Forza Italia. Al momento risulta comunque difficile prevedere come andrà a finire. Tra un ripensamento e l'altro potrebbe accadere di tutto. In pratica, per vederci chiaro, sarà necessario attendere per forza questa sera. Comunque andrà a finire la costituzione del gruppo parallelo a quello originario e i non escludibili rimiscolamenti interni non andrebbe in alcun modo a mettere a repentaglio la tenuta della maggioranza nel suo complesso, perché in parole povere, salvo sorprese, non si sa mai in politica, Ormelao non avrebbe proprio nulla di cui temere. Quindi, come avete sentito, bisognerà aspettare questa sera per saperne qualcosa in più. Altre notizie dalla città: gru in partenza, servizio Veritas da modificare. Allora, attenzione, le gigantesche gru Goliath della Cimolai Technology a breve dovranno cominciare il lento spostamento che le porterà dall'area in cui sono state realizzate alla banchina, dove saliranno a bordo della nave già in attesa. Durante le operazioni di trasferimento sarà necessario mantenere l'area di Valdarìo in sicurezza, ovviamente, e qui si affaccia la stazione di travaso di Veritas, dove vengono stoccati i rifiuti cittadini. Negli orari in cui si sposterà la gru, l'area non potrà essere utilizzata, rendendo necessario modificare turni, orari e modalità di raccolta per poter continuare a garantire il servizio. La stazione di travaso non potrà essere utilizzata nelle giornate di oggi, lunedì 27, dalle 7 alle 17.30 e domani, martedì 28 luglio, dalle 7 alle 17. Ci saranno possibili ripercussioni nei servizi e potranno esserci anche per mercoledì 29, tra l'altro. Non è ancora sicuro, ma può essere pure che anche mercoledì 29 ci siano questi spostamenti. E varie le modifiche che vengono effettuate al servizio in questi giorni, in cui viene richiesta la massima collaborazione naturalmente da parte dei cittadini. Quindi sappiate che il servizio viene sospeso in questi orari e in questi giorni per questo motivo, per spostare queste enormi gru appunto dal porto, e lì c'è il servizio Veritas che gioco forza deve rimanere fermo per questioni di sicurezza. Informatevi bene e cercate anche di collaborare in qualche modo con Veritas per quanto riguarda i rifiuti, che subiranno insomma dei rallentamenti e delle modifiche. Vorrei chiudere dando un'occhiata alle previsioni del tempo e quindi vedere che nelle prossime ore si andrà verso un miglioramento. Ancora una giornata un po' instabile, un po' variabile, ma da domani già il cielo in genere sarà poco nuvoloso con ampi spazi di sereno. Per quanto riguarda le temperature, saranno generalmente in aumento. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione. Naturalmente vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: la bossa nostra di Gaia. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 1984, grande successo di Gianna Nannino, numero uno di allora, Fotoromanza, la canzone scelta per questo appuntamento con Unforgettable. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, vi ricordiamo i colori di Gioielleria Ballarin, le tantissime proposte colorate per queste giornate al mare e per i vostri aperitivi al tramonto, collane, bracciali firmate comete gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 69-68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor o come la linea Io e Te. E tra le cose più semplici e le più eleganti, perle, quindi pietre dure e cristalli. Andate a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così resterete sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E poi andate in negozio in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo.

0: di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
1: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
2: Finalmente ce l'ho fatta!
3: Cos'è successo?
2: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
3: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
2: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
2: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Baby Kay. Buongiorno, volevo salutarvi di nuovo, rinnovare i miei saluti, il buon lunedì, buon inizio di settimana per tutti e tutte voi, e salutare chi si fosse messo all'ascolto magari in questo momento. Ben ritrovati e ritrovate anche a voi. Tra poco si continuerà con Riservato per due. Appena arriverà Gianni, che sarà in arrivo da un momento all'altro, e poi ascolteremo anche una delle novità di questa settimana. Ma intanto io vorrei proporvi una bella canzone di Ligabue di qualche anno fa. Si chiama Luci d'America.

0: stava per cominciare anche riservato per
1: ma
0: due.
1: Ma meno male che mi ha annunciato, brava
0: Nuccia. Ma sì, l'ho proprio due minuti fa, sta per arrivare
1: testè,
0: Gianni,
1: testè,
0: mi hai sentito.
1: Dice,
0: mi hai proprio sentito. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Nuccia, buon 27 di luglio, sta per iniziare l'ultima settimana del mese di luglio.
0: Ma era una constatazione che facevo anch'io appena arrivata alle 8, dicevo guarda, siamo già alla fine di luglio, ma porca miseria, ma come passano i mesi?
1: Ma io lo direi con un pizzico di sollievo, siamo
0: no,
1: già
0: no.
1: Alla fine di luglio, amici.
0: No, io no, sinceramente.
1: Meno male.
0: Perché l'idea che passi l'estate, che non
1: vabbè,
0: ci sia più quel caldo.
1: Senti.
0: Ecco, lo sappiamo, però a me piace
1: l'estate.
0: Senti,
1: è tempo di musica nuova, tu sai che nel corso della nostra giornata abbiamo anche delle canzoni che entrano a far parte della nostra programmazione. È tornato anche Ultimo tra le altre cose.
0: Esatto, tra le
1: è molto bravino Ultimo, eh? Non fa solamente 250.000 persone a Roma. Vendi anche dei dischi.
0: Mi sa che sei l'ultimo che l'ha scoperto.
1: E sono insomma, l'ultimo che ha scoperto Ultimo.
0: Perché insomma piace già da parecchio,
1: certo.
0: Lo sappiamo. È così, c'è nella nostra carrellata di novità anche Ultimo con Quando dorme la città.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ultimo caffè.
1: Ultimo, ultimo con Quando dorme la città.
2: Ecco, molto questa è la musica nuova, Caranuccia, ma tra poco parleremo a proposito di cose nuove della neofobia. Sai cos'è la neofobia?
1: Mi sembra di aver letto qualcosa, ma mi sfugge.
2: Ti sfugge, va bene. Allora, tra poco parleremo.
1: Dei cibi nuovi, vero?
2: Neofobia alimentare, bravo. Sì. Quindi la paura dei cibi nuovi. Che è interessante a proposito di cose nuove, è perché è un fenomeno molto più diffuso di quello che possiamo
1: pensa,
2: immaginare.
1: Certo, certo.
2: Ed è un tema interessante, perché io, tra l'altro, sono neofobico. Quindi,
1: ma è una cosa, una caratteristica dei bambini.
2: Io sono rimasto bambino dentro.
1: Che dicono no, qualcosa di nuovo.
2: Bravissima.
1: A prescindere, senza neanche.
2: Guarda che belli, ci sono i pisellini.
1: No, no, no, no. E non vogliono assaggiare.
2: Ci sono le carote, no.
1: Però succede anche
2: c'è
1: da adulti.
2: C'è la Nutella, sì.
1: Sì, ovviamente, quella non dicono mai di no. E, però succede anche da adulti, in prospettiva.
2: Brava, io sono
1: cose
2: un adulto
1: nuove,
2: neofobico.
1: Ecco, cioè, dopo sì, ne parliamo dopo.
2: Interessante.
1: No, molto
2: bello,
1: interessante.
2: Infatti, appena l'ho letto ho detto, ma guarda, questa mattina potremo anche affrontare
1: sì,
2: questo
1: tipo di
2: tematiche.
1: Sì, devo averlo letto ieri, qualcosa del genere.
2: Vabbè, noi le parliamo oggi, insomma,
1: sì,
2: meglio
1: no,
2: tardi
1: no,
2: che mai.
1: L'ho letto tra me e me, voglio dire,
2: ecco, meno male.
1: Voglio condividerlo poi con i nostri ascoltatori.
2: Senti, era lo spazio dedicato alla musica nuova, l'abbiamo fatto con Planet Bike.
1: Certo, volevo ricordare la promozione dell'estate, tutto luglio e agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini, c'è uno super sconto del 30%, ma le bici non sono tantissime, quindi approfittatene e andate subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it. sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: la musica di Ella Langley e questo pezzo che si chiama Choosing Texas, che abbiamo riascoltato insieme. Allora, abbiamo accennato a questa notizia, insomma, a questo tema, questo primo tema di oggi, che è la neofobia alimentare. Di che si tratta? È un passaggio della vita, no? Poi a qualcuno rimane, ma la maggior parte dei casi si registra quando sei molto piccoli, cioè tu presenti ad un bambino un piatto nuovo,
1: no,
0: verso 10 anni, questo non mi piace, non l'ha mai assaggiato, invece non mi piace.
1: Infatti è quello che ci fa dannare a noi adulti. Io insisto anche con le mie nipotine: assaggialo, casomai se non ti piace non la mangi.
0: Ecco, lo sputi in faccia alla nonna, casomai se non ti piace.
1: Sì, ma sputalo pure.
0: Ecco, non è un problema.
1: Non c'è niente da fare,
0: non c'è
1: neanche assaggiare.
0: È molto, molto forte questa cosa. Pensa che all'incirca sono l'80% dei bambini che sono colpiti, tra virgolette, insomma, da questa.
1: Sì, non è una malattia,
0: no, per carità. Che comunque hanno questo tipo di
1: fobia.
0: Di problema, di fobia, di paura. Riguarda soprattutto una fase dell'età, quella tra i 6 e i 10 anni, quindi parliamo veramente di bambini abbastanza piccoli, scuole elementari per capirci, dove si fa fatica a farli mangiare alcune cose. Naturalmente quelle che si fa più fatica sono quelle che poi tradizionalmente fanno bene, quindi frutta e verdura, che in teoria non dovrebbero mancare sul nostro piatto.
1: Ma beh, anche roba nuova che non ho mai
0: anche
1: visto prima.
0: E a volte ci si chiede anche come mai, perché non c'è una spiegazione
1: logica,
0: razionale, no? Poi invece, insomma, piano piano si scopre che con l'andare degli anni si possono anche educare i gusti, quindi si impara a mangiare delle cose diverse.
1: Ma certo, i miei figli da piccoli, mi ricordo, non mangiavano assolutamente determinati cibi, adesso che da adulti li mangiano normalmente, quindi non
0: poi magari
1: detto
0: scopri che sono
1: che
0: buoni e diventano addirittura tra i tuoi preferiti, no? Perché
1: sì,
0: questa è anche la cosa strana.
1: Io da bambino mi ricordo i funghi, non ho mai voluto mangiare.
0: Ma veramente?
1: Funghi. Da adulta invece sono diventata
0: fungofila.
1: Mi piaccio,
0: ecco.
1: Li mangio spesso.
0: Ti dicevo, io sono uno di quelli che ad esempio ancora oggi ho questo problema, cioè io ho una scarsa propensione a mangiare cose nuove. Sono
1: tu mangi sempre le stesse cose.
0: Bravissima, abbastanza ripetitivo. Pensa che ho scoperto a 56 anni le melanzane, che non avevo mai mangiato, e le ho trovate pure buone, per dirti, no?
1: Quindi, ma tu sei un caso patologico.
0: Sono un caso patologico, sono una persona,
1: ecco,
0: con dei seri problemi,
1: non
0: evidentemente.
1: Gianni, non portarci.
0: Ho voluto portare la mia testimonianza.
1: Lui mangia solo patate, pasta e pomodoro.
0: Bravissima. E infatti ho introdotto la melanzana, non ci credevo, ma come inizia per la M, è strana sta cosa. Invece ci possono essere cibi anche diversi.
1: Una volta
0: da
1: volevo portargli delle zucchine che avevo nel mio orto.
0: Ma le zucchine le mi piacciono.
1: Ma no, allora un altro, non mi ricordo.
0: Ho imparato anche queste recentemente, le faccio tipo a spaghetto, no? Quindi mi faccio gli spaghetti di zucchine, così mi piacciono, con il pomodoro. È l'unico modo in cui riesco a mangiarle.
1: Lo so, volevo portarti una verdura, no? No,
0: sì,
1: metto, no,
0: no,
1: io
0: questa
1: non mangio,
0: no,
1: quella roba,
0: certo,
1: lì.
0: Certo, mi ricordo cosa, ma mi aveva proposto una roba che ho detto mannuccia.
1: Pareva li volessi portare della cacca proprio.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Mi faccio disgustata. No, io non ti porto più niente, per carità.
0: E quindi si è sentita molto gratificata, Nuccia, della mia accoglienza, come dire. Due canzoni in arrivo, amici, abbiamo il meglio degli anni 2000.

0: La canzone di Bob Sinclair si chiama Love Generation. Prima ancora c'era Jake La Furia con El Party. Fatto una sequenza bella estiva. Hai sentito che energia, cara Nuccia?
1: Bella.
0: Dalla nostra mattinata di oggi siamo belli energici. Buon lunedì.
1: Ecco, e per un po' di energia a volte ci vuole anche un buon caffè, un buon cappuccino, una
0: ci vuole una buona colazione all'italiana, se sei d'accordo.
1: Una
0: come
1: buona
0: no?
1: colazione per tirarci su e cominciare bene la giornata. Vi consigliamo di passare dal Super Coffee Shop e così potrete anche gustare delle meravigliose brioche, perché lì ce ne sono proprio per tutti i gusti. Ma nel caso non riusciate ad andare in bar, ci sono le macchine del caffè che Super Coffee Shop vi vende e sono sempre in offerta speciale, così portate il gusto di Super Coffee Shop anche a casa vostra o nei posti di lavoro. Intanto andate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno 86/C a Sottomarino.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande intorno.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Dead, questa è Radio BCS, amici, buongiorno.
1: E state ascoltando Riservato per Due.
0: Ecco, è il programma con più R al mondo, sappiatelo.
1: Ah,
0: noi
1: sì.
0: Andiamo molto fieri di questo.
1: Cerchiamo di metterne il più possibile.
0: Il più possibile, a noi ci piacciono le R. Non siamo errofobici noi, assolutamente.
1: Noi non abbiamo la R Moscia, fortunatamente. Non avevamo mai potuto fare una roba del genere.
0: È vero. Allora, stiamo parlando di disgusto davanti al cibo, in particolare di cibi nuovi. Abbiamo detto dei bambini, è una cosa naturale. Però vi faccio sperimentare subito anche da adulti una sorta proprio di neofobia per il cibo nuovo.
1: Se vi
0: parlo ad esempio, cari amici, di cibo ricavato dagli insetti, anche voi sicuramente diventate subito neofobici.
1: Esatto. Siamo tutti così, eh?
0: Ecco, quindi è esattamente la stessa cosa, perché poi adesso è stato dimostrato che si possono mangiare gli insetti, sono anzi molto nutrienti,
1: sì,
0: molto proteici.
1: Dicono anche buoni,
0: quindi non c'è un vero motivo per cui non li mangiamo. Uno dice, vabbè, è diverso. No, è uguale, è proprio un esempio di neofobia alimentare, perché effettivamente siamo tra coloro che di fronte ad una cosa nuova che magari la nostra cultura non ha oramai in pancia digerito, diventiamo in qualche modo respingenti verso questo tipo di proposta. Perché questo rifiuto? Non so se l'analizziamo. Allora, c'è un fattore disgusto, perché spesso e volentieri gli insetti sono associati allo sporco. Quando noi immaginiamo un posto sporco, ci immaginiamo con gli insetti che camminano, eccetera eccetera. Questa cosa nella nostra testa ha un peso anche molto forte.
1: Sì, forse, ma non tutti comunque. Sì, è vero.
0: Non è questa unica cosa, stiamo analizzando alcuni fattori. Questo è un fattore. L'altro fattore è la risposta evolutiva, cioè come da piccoli ci proteggiamo per quei cibi che potenzialmente sono tossici, e anche in questo caso ci proteggiamo da quei cibi che non conosciamo bene perché non siamo abituati a mangiarli.
1: Esatto.
0: Quindi in qualche modo per protezione diciamo questa cosa non piace. E poi c'è la razionalità, perché spiegare i benefici nutrizionali degli insetti non basta vincere la resistenza, ma bisogna in qualche modo sperimentarli nella vita quotidiana anche in maniera in cui gli insetti non siano evidenti. Quindi ad esempio, se si fanno delle farine di insetto, si sono resi conto che la gente è meno proiettata verso la difesa.
1: La farina di grillo, per esempio.
0: La farina di grillo,
1: che sta andando,
0: amici,
1: forte in questo periodo.
0: Ecco, la farina di grillo, tu usi la farina, già non vedendo che è un grillo, è già meglio, e quindi vince un po' il fattore disgusto. E poi, come si fa da bambini, bisogna fare una familiarizzazione graduale, quindi realizzi con questi prodotti delle cose che sono vicino a quelle cose che già mangi. Faccio un esempio: se con la farina di grillo fai degli gnocchi, fai un pane, fai una pizza, esatto, mentalmente non ti rendi conto che stai mangiando la farina di grillo.
1: No, è vero.
0: E questa cosa ti sdogana una tipologia di cibo.
1: È una cosa psicologica. È come, io sono convinta per esempio che se tutti i carnivori dovessero uccidere materialmente gli animali di loro mano,
0: certo,
1: sarebbero tre quarti, sarebbero vegetariani.
0: Se le vediamo invece già fatta a porzione e non ci dà l'idea che sia qualcosa di animale,
1: è vero, sì o no?
0: Come no? Ma è verissimo.
1: Sarei una di quelle che se avessi degli animali per mangiare carne, dovessi ucciderli, sarei subito diventata vegetariana.
0: Ecco, per fortuna hanno inventato le macellerie, in questo modo sdoganiamo tutto il cibo.
1: È vero, sì o no?
0: Io sono convinto. 9:56, amici.

0: studio per capire quali sono le cose che per noi italiani ad esempio sono più respingenti. Non ci sono solamente gli insetti, ci sono altri cibi su cui noi ci approcciamo con difficoltà, ad esempio la carne coltivata. Sta cosa mentalmente non ci piace molto.
1: Da me sì.
0: A te piace l'idea della carne coltivata? Invece
1: sì.
0: Per molti italiani è proprio respingente, cioè l'idea che ti facciano della carne in laboratorio molto.
1: Io invece sarei ben propensa.
0: Tu saresti propensa, dipende dai punti di vista. Per molti italiani invece hanno fatto proprio un sondaggio ed è totalmente respingente. Poi le cosiddette frattaglie, quindi alcune parti anatomiche degli animali.
1: Io
0: occhi e teste di pesce, ad esempio, cioè quelle robe lì si fa fatica.
1: Oh, no, per carità!
0: È difficile. È
1: mi
0: difficile.
1: Fa schifo, veramente.
0: E poi cibi fermentati con cose particolari, ad esempio i formaggi con i vermi, che sono una squisitezza per
1: voi, vermi.
0: Una squisitezza per molti. Il casumarzu sardo, ad esempio, per noi. Dalla nostra latitudine
1: bandire quel formaggio.
0: Bravissima, che dicono
1: europea.
0: Sia anche buono, però effettivamente per noi diventa abbastanza difficile, ma ci sono anche altre cose. Pensa ai fagioli di soia fermentati giapponesi, che hanno un odore molto pungente, per non dire una puzza. L'uovo centenario, quindi è una specialità cinese fermentata per mesi, che si presenta con un albume gelatinoso e un tuorlo verde. Amici, una roba che
1: senti,
0: per noi
1: mi sta venendo il volto a stomaco,
0: sì,
1: sinceramente.
0: Perché visivamente è percepito come marcio.
1: Sì, perché solo pensi di come puzza un uovo marcio. Avete presente?
0: Pensa all'uovo centenario, mamma mia.
1: Una roba tremenda.
0: Questo per dire che paese che vai, usanza che trovi. Cioè, mentre lì, ad esempio, è una specialità, uno dice che bello, oggi abbiamo l'uovo centenario, da noi invece scappiamo a gambe levate.
1: Stomaci e stomaci a questo mondo, evidentemente.
0: Ci sono abitudini e abitudini, questa è la verità, amici.
1: Sì, certo.
0: Questo per farvi capire dove davvero la nostra mente può tanto, e ciò che per qualcuno è una schifezza, per altri è una squisitezza. È proprio una questione di poco.
1: Però una cosa è certa e vale per tutti, penso che quando hai fame è fame.
0: Ah, su quello non c'è dubbio.
1: Sei disposto a fare di tutto per mangiare.
0: Pur di sopravvivere.
1: Almeno ce lo dicono, è che la fame è brutta.
0: È vero.
2: Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 2005 Get Right, io sono sicuro che molti a casa avranno anche, non dico ballato, ma si saranno un po' mossi con questo pezzo, no? Ti muovi a ritmo.
1: Sì,
0: anche Nuccia adesso si sta
1: seduta,
0: sta parlando a ritmo, sta parlando.
1: Da seduto ho mosso un po' le natiche.
0: Le natiche.
1: Sì, beh. Così ho fatto un po' di dire massaggio, di allenamento.
0: Certo. Ecco, vedete un po', amici, come capitalizzare il tempo. Ognuno ha le sue tecniche.
1: Stavo pensando per assodare, ma che cosa vuoi assodare ormai?
0: Questo ma guarda Jennifer Lopez, che voglio dire, c'ha un'età in cui
1: Molto più giovane di me, è quasi 20 anni meno, intanto.
0: Ancora si presenta in forma splendida, devo dire,
1: ma
0: no?
1: Sì, in effetti.
0: Noi guardiamo il suo fisico e diciamo corbezzoli.
1: Sì, ma io non avrei avuto la sua forza di fare tutti quei sacrifici, stare 8 ore in palestra per
0: tanto,
1: fisico
0: sì.
1: del genere, dai. Avevo altre cose da fare nella vita.
0: Come succede spesso, insomma,
1: certo.
0: Ci sono delle priorità.
1: Assolutamente sì. E volevo salutare gli amici di Falegnameria Padoan, stile e design, naturalmente, che ci ha offerto questo appuntamento, ritrovando naturalmente i tanti incentivi che sono disponibili, quindi approfittatene se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, sia interni che esterni.

0: lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato,
2: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
3: Per la tua vacanza al mare,
2: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
3: Scegli il meglio per te.
2: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
3: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
2: Cos'altro?
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: to Fall in Love, la musica di BCS 10:13. Abbiamo parlato ampiamente di cibo, non so se vuoi che continuiamo, ma dammi tu la direzione, cioè vuoi che continuiamo a parlare di cose che potenzialmente ci possono far inorridire o vuoi che cambiamo e viriamo sul cibo invece che ci piace? Dimmi tu che strada vuoi percorrere.
1: Sul cibo che ci piace, qualche altro c'è da dire, ci piace lo mangiamo, che discorsi.
0: Ma in senso generale, ma cioè, ad esempio, sai che esiste una classifica dei cibi più amati, ad esempio?
1: Sì, bene, sono convinta. Al limite, se vuoi leggere la classifica, la leggiamo, però poi sarebbe bene approfondire il discorso sui cibi che, di cui non siamo abituati, perché lo sai che si sta andando verso anche un
0: una globalizzazione, una, no?
1: A parte la globalizzazione, effettiva. Ma una riduzione di che sono.
0: Quindi dobbiamo sperimentare anche cibi nuovi. Dici?
1: Perché certi cibi a cui noi siamo affezionati mancheranno prima o poi. Per cui dovremo anche abituarci a cose diverse.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro, forse non so se tutti lo sanno, ma esiste a Malmo, in Svezia, il Disgusting Food Museum. Praticamente è il museo proprio delle cose che disgustano.
1: Sì, ricordo, l'ho letta di questa cosa.
0: Sì, lì proprio vengono inseriti i cibi che in qualche modo risultano più sgradevoli, ecco. Quindi adesso
1: che,
0: se volete,
1: però qualcuno li mangia evidentemente,
0: che
1: qualcuno,
0: ma no, perché fanno parte di alcune tradizioni del mondo, certo. Perché il paese che vai, amici, è davvero usanza che trovi, però per molti danno fastidio perché magari hanno soprattutto la maggior parte un odore molto particolare,
1: l'odore e anche l'aspetto,
0: ci sono alcuni odori alcuni odori che per noi si fa fatica ad accettare.
1: È vero.
0: In questo settore, ad esempio, c'è il Surmstroming, che è proprio una cosa tra l'altro svedese. Sono delle aringhe del Mar Baltico fermentate per mesi in salamoia, che hanno poi un odore solforoso. Questo odore solforoso, quando tu lo apri, è molto persistente. Pensa che in alcuni edifici sono vietate, cioè tu non puoi mangiarle neanche a casa tua
1: perché poi l'odore ti rimane lì per mesi. Come quando fai i cavoli.
0: Ma sei bravissimo. Quindi in certi condomini in Svezia è vietato mangiarle.
1: Ma
0: perché
1: non
0: poi
1: fanno bene, hanno ragione.
0: Fanno del male a tutti quanti. Altra cosa molto, come dire, forte, intensa, è la carne di squalo groenlandese lasciata fermentare sottoterra per eliminare l'acido urico tossico. Sprigiona un odore, un sapore tipo l'ammoniaca, questa carne. Quindi tu ti mangi una roba
1: da pipì, insomma.
0: Praticamente. Dice, che buona. Che buona questa carne, fantastica.
1: Putrefazione, perché la mettono pure sotto terra, la seppelliscono.
0: Una roba fantastica.
1: La seppelliscono e poi la fanno.
0: Ecco, se andiamo nelle Filippine, anche qui ci mettono a dura prova, perché utilizzano una ricetta particolare, un uovo di anitra fecondato, bollito nel suo guscio, ma quando l'embrione all'interno è già formato, quindi tu quando lo mangi trovi le piume, il becco, lo scheletro e ti mangi sta roba.
1: Povera
0: praticamente
1: creatura.
0: Brava, e molti hanno proprio un blocco proprio emotivo.
1: Ma te li mangi che ancora non sono venuti al mondo.
0: Bravissima, e questa cosa qua a molte persone infastidisce. Adesso ne dico una che secondo me è meglio a chi è facile allo schifo, si mette le dita nell'orecchio e
1: guarda, ho appena bevuto un moccacino, volevo fare rigettare.
0: Tappati le orecchie, le tarantole fritte, Caranuccia, le tarantole fritte.
1: No, ma quelle sono buone, mi hanno detto che sono buonissime.
0: Sono fantastiche.
1: Fritte poi
0: con aglio ed erbe, dicono sono meravigliose. E poi la consistenza dell'addome ha una polpa morbida e scura con tutti gli organi interni.
1: Non andare nei dettagli.
0: Come vedete, amici, si fa.
1: È dura.
0: Solo l'idea già ci sta uccidendo.
1: Sarà dura.
0: Pensa a mangiare sta roba qua.

0: C'è Brash, amici, da Dio, da Radio Vicenza. Come avete visto, gusti sono gusti, eh? Ognuno c'ha i suoi, quindi chi siamo noi per poter giudicare?
1: E poi vedrete
0: quello che si mangia nel mondo.
1: È una questione di abitudine.
0: Di abitudine, sì. Alcune sono un po' più difficili da metabolizzare, ma comunque.
1: Col tempo ci abituiamo, ecco, a tutto noi umani.
0: Su questo non c'è dubbio. Allora, è tempo di mettere spazio alle vostre canzoni. Se avete voglia di musica, 338 26 62 777. C'è un posto che mi piace, cara Nuccia, si chiama Mondo.
1: Anche a me.
0: Ecco, l'ascoltiamo insieme, Cesare Cremonini.
2: Call and listen.

0: estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per rittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra, Zucchero Celebration Band, presso il boulevard di Piazza Italia, sottomarina.
13: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach, boulevard Piazza Italia.
12: Dal 1 al 15 agosto, area relax, dalle ore 20, mercatini e area giochi.
13: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
14: Fino al 13 agosto, cinema da mare, presso il giardino della scuola Pascoli.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
16: Fidati di me, non sono un Latin lover.
15: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook.
2: la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Geolier, questa mattina stiamo parlando di cibo sotto varie declinazioni, il cibo che ci respinge, quello che ci piace, il cibo che ci seduce anche per il suo aspetto, perché sempre di più, soprattutto in tempi recenti, si lavora anche nella bellezza del piatto che viene realizzato, no?
1: Nell'impiattamento. Sentiamo
0: amici.
1: Ormai da anni parlare di,
0: sì,
1: con tutti i programmi di cucina che ci sono in
0: ormai
1: giro.
0: Ormai siamo diventati tutti
1: dappertutto,
0: esperti.
1: Ecco, c'è l'impiattamento.
0: Anche a casa, quando si fa da mangiare, non si fa più una cosa banale, bisogna impiattare come si deve,
1: ma
0: no?
1: Scherzi, deve, perché
0: si
1: anche
0: mangia con gli occhi.
1: Ecco, gli occhi hanno la loro importanza, la bellezza del piatto la sua importanza.
0: È vero, pensate che esiste anche un termine che racconta tutto questo e si chiama food porn. Ok, praticamente
1: porn?
0: È perché è un modo, diciamo, di fare pornografia del cibo, cioè in sostanza tu vedi queste cose che vengono fotografate in un certo modo, quasi in un modo seduttivo, così come magari a volte uomini e donne vengono fotografati nel mondo erotico, quindi food porn in questo senso. Non è un termine che nasce con i social, perché poi in verità si è diffuso moltissimo con l'arrivo di Instagram, che fece proprio del food porn uno dei contenuti più diffusi, ma nasce addirittura nel 1984 ed è stato coniato da una femminista che nel suo libro Sacred Cows, proprio parlava del cibo proprio come un fattore seduttivo legato proprio alla sua idea estetica, quindi in base proprio alla bellezza di come viene proposto, e non tanto perché era nutriente, perché era proprio bello da vedere.
1: Bello da vedere.
0: Questa cosa poi nel corso degli anni ha diciamo diffuso il concetto negli anni 90 con le trasmissioni televisive, e poi negli anni 10 del nuovo millennio grazie proprio ai social, che sono diventati un po' la casa del cosiddetto food porn. Tutti noi siamo dei veicolatori, quando andiamo al ristorante e facciamo la foto del piatto, cosa che si fa molto diffusamente, ecco, fare quella roba lì è proprio un esempio di food porn, cioè tu metti magari perché un piatto è bello, ben sistemato, eccetera.
1: È come fotografarsi che sono una donna nuda, un uomo nudo.
0: La ricerca è lo stesso, cioè, perché poi non sembra, ma cari amici, guardare una foto, c'è un aspetto visivo anche nel cibo, no? Guardare una foto di un cibo bello che in qualche modo ci seduce, ci fa venire voglia di mangiarlo. E guardate che è potentissima questa cosa qua, non ce ne rendiamo conto.
1: Assolutamente sì.
0: Perché ti metti in circolo tutta una serie di cose, la dopamina, tutte quelle cose che si dicono, per cui tu magari lo vedi e poi hai voglia di andare al ristorante e quella sensazione mentale che hai provato vuoi andarla a provare proprio sull'esperienza
1: cibo,
0: vera.
1: Cibo e sesso viene accostato molto spesso.
0: Molto spesso, tu dici.
1: Tra le altre cose.
0: Vedi che c'è un'attinenza che amici.
1: Qualcosa
0: che
1: c'è, insomma, che combina queste cose insieme.
0: Ecco. E qui si parlava proprio per l'aspetto della seduzione, ma in verità sappiamo che il cibo può essere anche un momento.
1: Perché ci sono i ricettori nel nostro cervello, certo, che evidentemente hanno la stessa funzione.
0: Addirittura a volte, certo, si parla di cibo afrodisiaco.
1: È bravo.
0: Ecco, ma quella roba lì sappiamo che è un po' leggenda metropolitana. Non c'è un cibo che lo prendi e ti predispone, insomma, ecco, sappiatelo.
1: Non avrebbero inventato il Viagra.
0: Esattamente.
1: Allora.
0: Ci saremmo mai.
1: Scusami. Fossero stati cibi così.
0: Lucia, hai centrato l'obiettivo, perché se ci fossero stati cibi così.
1: Scusa, è meglio, ecco, un rimedio naturale.
0: Sai,
1: che,
0: quando dico le ostriche, quella roba lì, sai, ostriche che avremmo mangiato pur di, e invece no.
1: Se fosse vero, meglio un rimedio naturale,
0: certo,
1: che una cosa chimica.
0: E invece siamo costretti,
1: giusto,
0: a prendere la pillolina blu.
1: Vedi?
0: Beh, due canzoni in arrivo, amici, c'è il meglio dei ricordi, abbiamo gli anni 2000 pronti.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be cool with you. Hit me baby one more time. 90 90 is magic.

0: La canzone è quella di Ice MC, che tutti noi conosciamo come Bondighi Dighi Dighi Bondighi Bond, ma ha un titolo che invece è Think About the Way, amici.
1: Bellissima, che era il vero titolo di questo pezzo.
0: Con la voce di Alexia, bravissima.
1: La voce di Alexia, straordinaria. Prima invece abbiamo ascoltato Luca Carboni con Non è. Queste le due canzoni in questo Simply the Best. E ricordiamo e salutiamo Carrozzeria Biasion, naturalmente. Carrozzeria Biasion, con i tanti servizi che vi offre nel caso aveste dei problemi con la vostra automobile. Sapete che se andate da Biasion trovate la carrozzeria, ma anche il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale in caso di incidente e anche tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Scegliete quindi tranquillamente Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Mattino, stiamo parlando di cibo sotto varie declinazioni, vari aspetti. Volevo finire con un'ultima cosa, che è un altro trend che sta nascendo soprattutto nel mondo dei social. Abbiamo parlato del cosiddetto food porn, ma c'è anche un aspetto sonoro oltre che visivo che sta prendendo piede, ed è il cosiddetto ASMR, sai, scritto ASMR. Quindi praticamente sono quei suoni che la gente praticamente ama ascoltare proprio del cibo, che, mentre lo consumi, quindi può essere mentre lo tagli, mentre lo prepari, quindi sentire magari che stai tagliando una cosa, si sente quel rumore tipico.
1: Ma hai fatto caso?
0: Ma non hai fatto caso, ma guarda che è una cosa che sta funzionando tantissimo.
1: Perché tu sì?
0: Ma la frittura, cioè mentre frigge, ad esempio, che senti
1: ma non è che tutto il cibo fa rumore, voglio dire.
0: Ma quei cibi che fanno rumore.
1: Se lo cuoci o lo tagli, sì.
0: Ma... è quella la cosa, diventa praticamente un suono quasi ipnotico. Addirittura mette i brividi a qualcuno, cioè tu l'ascolti e ti dà quella sensazione, quel brividino particolare. Mentre
1: che
0: impasti.
1: Mondo
0: il mondo è strano. Ma guarda che tu scherzi.
1: Ma mai pensato a una roba del
0: o
1: genere?
0: O ad esempio, mentre mastichi le cose che hanno un
1: gusto
0: una
1: particolare.
0: Una consistenza, quindi il cosiddetto crunchy, no? Mentre mastichi il pollo fritto, le caramelle dure, queste cose qua, sai che quando le rompi senti. E queste cose qua sono diventate un fattore che viene condiviso sui social e crea attenzione, c'è la gente che sta guarda i video e ascolta quelli che mangiano.
1: Ma perché crea piacere, quindi?
0: Crea piacere, ma guarda che è sul serio, se tu li ascolti, ogni tanto ti viene il brivido, i cosiddetti trigger acustici, cioè praticamente tu ascolti, ma provaci, fidati Nuccia.
1: Ma me sarei accorta se mi fosse venuto qualche brivido o no?
0: I fruitori,
1: ogni tanto friggo anch'io.
0: Dicono che ci sono dei brividi di piacere che partono dalla testa e vanno fino alla schiena. Addirittura e riducono ansia e stress, perché poi ci sono, sai che l'ASMR, ASMR, come dicono gli inglesi, è una cosa che non funziona solo nel cibo, ma vengono proprio realizzati dei video anche abbastanza ipnotici dove tu li metti in sottofondo e hai proprio questo senso di rilassatezza. Quindi ti faccio un esempio, questo è proprio ASMR e c'è gente che per ore fa sta roba qua
1: e si rilassa,
0: oppure così. E ci sono dei video che fanno così per ore, amici, ok? Con vari tipi di suoni, varie situazioni. Questa cosa piace tantissimo. E ci sono quelli specializzati, quindi c'è proprio una particolare branchia sul cibo.
1: Quando mi sento un po' nervosa,
0: ecco,
1: una roba del genere.
0: Fai una cosa del genere.
1: Vediamo se c'è qualche rumore che
0: guardate,
1: mi rilassa.
0: Allora, cercate su YouTube ASMR. Mi viene fuori il mondo, cari amici, e sono tutta gente che ti produce questi suoni.
1: Ma come sono ignorante?
0: Ma non sai niente.
1: Nel senso che ignoro tante di quelle cose.
0: Ma sono tutte tendenze recenti, capito?
1: Ma non sono normale allora, evidentemente.
0: O forse sì, semplicemente sei di un'altra generazione dove non c'erano i video ai tuoi tempi, perché la Rai non ha mai fatto i video che fanno così.
1: È vero.
0: L'abbiamo mai visti, Rai, quindi nel mainstream non c'è, ma online sta roba funziona tantissimo, cara Nuccia. 10:56, mettiamo Doshi Anxiety.

0: fatto là una puntata ricchissima, cioè sul cibo si può parlare per giorni.
1: Ma ce ne sarebbero ancora tante.
0: Ma ce ne sarebbe tantissimo, guarda che potremmo fare una settimana secondo me sul cibo.
1: Ma domani riprendiamo anche con le classifiche, tu che ami tanto fare le classifiche.
0: Su che tema?
1: Me ne hai accennato prima dei cibi più amati.
0: Ah, ma vuoi che continuiamo domani su questo tema?
1: Ma perché
0: qua?
1: No? È affascinante. Okay. Guarda,
0: vediamo,
1: che il cibo è importante.
0: Ci sono anche altre tendenze online, ad esempio, che stanno spopolando. Domani potremo parlare del mukbang, se vuoi.
1: Ma nomi un po' più semplici, no? Per farci capire meglio le cose.
0: Li chiamano così, il mukbang.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, domani allora se vuoi ne parliamo e spieghiamo che cos'è il mukbang.
1: Ma sì, magari per la prima parte di Riservato
0: sì,
1: per
0: dai,
1: due.
0: Sì, dai, poi vediamo domani come ci piglia. Ecco. Senti, invece io voglio salutare due ascoltatrici, Gianna e Gioconda, che ci stanno ascoltando.
1: Ciao.
0: Gioconda, io non so se sia proprio quella che è al museo.
1: No, io
0: a Parigi.
1: La suocera che si chiamava Gioconda.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì.
0: Ah, quindi c'è gente che si chiama veramente così.
1: Mia suocera è morta che aveva più di 90 anni. Però adesso si usa ancora questo nome.
0: Ma si vede che si usa ancora. Infatti Gioconda la saluto, e anche Gianna, che c'ha un nome tra l'altro simile al mio, quindi
1: Gioconda
0: bellissimo,
1: bello.
0: Sai che ogni tanto arrivano quei nomi, io ogni tanto sento qualcuno che insomma ha dei nomi che mi colpiscono.
1: Ma è bello perché si stanno riprendendo dei nomi del passato,
0: certo.
1: Anche invece di usare sempre quei termini, quei nomi anche stranieri, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Non che non appartengono alla nostra cultura.
0: E quindi
1: si vanno a ripescare, si usano molti bei nomi del passato.
0: Sono molto affascinanti.
1: È una cosa positiva.
0: Anche il suono, no?
1: Senti, il suono.
0: Visto che stiamo parlando di suoni, come prima parlavamo.
1: Adesso va a finire che starò attenta anche al più minimo suono che sento.
0: Nuccia.
1: Anche in cucina.
0: Che anche nuccia, secondo me, è un suono ASMR, né? Nuccia.
1: Sì, ma nessuno mi ha mai chiamato Lucia.
0: Non ti ha mai
1: chiamato? C'è una luce bassa.
0: Non c'è la parte dell'alito del suono.
1: No, mai sentito.
0: Io lo metterei, secondo me dà questo effetto.
1: Anche perché
0: particolare.
1: Non c'è neanche l'H alla fine per dire Nucia.
0: No, ma è un'A un po' più dolce, capito? Più vellutata.
1: Vabbè, dai, ci farò caso. Da adesso in
0: anche
1: poi.
0: Se tiri lungo, qualsiasi nome può diventare.
1: Appunto.
0: Vabbè, senti, abbiamo finito, se sei d'accordo.
1: Sì, meglio, perché adesso stiamo dicendo sciocchezze.
0: Delle gran cazzate.
1: E
0: va
1: quindi
0: bene,
1: meglio che me ne vada
0: a casa. Ci sentiamo domani. Ciao
1: a tutti, a domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100

0: croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
1: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Sweet Hotel,
1: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan
0: vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026,
1: e poi ottimi cocktail e aperitivi
0: e le golose coppe gelato.
1: Hush Café, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
1: Hush Café.
0: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Los Angeles 11:21, spazio alla musica nuova. In questo passaggio abbiamo riascoltato la nuova canzone di Blanco per l'estate 2026. Un grazie e un saluto va a Planet Bike. Le vostre biciclette super belle le trovate da Planet Bike, ma anche con un risparmio davvero straordinario, perché a luglio e ad agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e pure sulle mountain bike, sia da adulti che da bambini, super sconti del 30%. Ne sono disponibili una settantina, quindi ne avete un bel numero, ma sono tante ma non tantissime, quindi andateci con una certa velocità, anche perché potete scegliere, avete più scelta se andate subito. Planet Bike, viale Mediterraneo 131.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
11: rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: L'album che cambiò il destino, diciamo, discografico di questa band conteneva due canzoni di straordinario successo, True e appunto Gold, che abbiamo appena ascoltato, e con quel disco nacque il fenomeno Spandau un po' in tutta Europa. Bellissima questa canzone, bellissimo l'intero disco. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Super Coffee Shop, quindi se volete iniziare bene la vostra giornata, una buona ricca colazione all'italiana, diciamo così, ecco, sappiate che Super Coffee Shop è il posto giusto. Ci sono anche tantissime brioche, c'è una ampia scelta anche di brioche di tipo vegano con farciture alla frutta che sono qualcosa di straordinario. Vi consiglio di provarle perché sono veramente super super buone. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86C a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
9: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
10: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
9: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
10: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
11: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
17: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: notizie, 11.48 del mattino, buon lunedì 27 di luglio, quindi parliamo adesso della pagina locale, vi raccontiamo i fatti più importanti del weekend.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Premiati i pescatori storici con una medaglia d'oro, una pergamena, i pescatori che svolgono da più tempo questo mestiere. Tra i premiati anche il vescovo Giampaolo Dianin, ora arcivescovo di Gorizia. A ritirare il premio in sua vece è stato il vescovo emerito Adriano Tessarollo, che ha officiato la cerimonia religiosa. A consegnarla al vescovo sarà probabilmente lo stesso sindaco, tornato alla presidenza della Fondazione della Pesca da qualche giorno. La festa del pescatore anche quest'anno è stata organizzata dalla Fondazione del Comune di Chioggia. La messa, celebrata nella chiesa che i pescatori riconoscono come propria, San Domenico, ed è stata accompagnata da canti della tradizione locale, eseguita magistralmente dal coro popolare di Chioggia. Superbo, uno dei più innovativi pescherecci della flotta codiense, per la seconda parte della festa la benedizione della Madonna Immacolata e la benedizione del mare. Il peschereccio, seguito quest'anno da pochissime barche, anche da diporto, si è diretto prima al capitello della Madonna Immacolata e poi tra le dighe nel tratto che va solcato per uscire in mare aperto. Ormai da anni il corteo che segue la benedizione non vede più pescherecci partecipare come da tradizione un tempo a Chioggia e come è tuttora tradizione in altre marinerie. A partecipare al corteo sono rimaste le barche da diporto e le piccole barche da lavoro. Il coro popolare e la barca la banda cittadina sono potute salire a bordo di altre imbarcazioni, due storici bergozzi, accompagnati anche nella parte della cerimonia che si è svolta in mare. Assente il sindaco, sostituito all'ultimo momento. Ancora dalla nostra città, parliamo questa volta di ospedale per il futuro Per il futuro di radiologia serve uno sforzo per tutelare il patrimonio di professionalità, garantire stabilità e continuità organizzativa. Lo sostiene il capogruppo del PD Lucio Tiozzo dopo le preoccupazioni emerse in un incontro sulla sanità promosso dalla UIL. Queste preoccupazioni assumono particolare rilievo alla luce della notizia che a ottobre il direttore di radiologia concluderà il proprio incarico a Chioggia, spiega Tiozzo. La perdita di una figura professionale che ha contribuito alla crescita del reparto, allo sviluppo di tecniche innovative, all'introduzione di prestazioni altamente specialistiche, rappresenta un elemento che non può essere considerato con indifferenza. Oggi la radiologia garantisce la prestazione altamente specializzata, quali mammografia, agoaspirati, ecoguidati, ecografie con mezzo di contrasto e tanti altri. Oggi il reparto dispone di soli 4 medici, oltre al direttore, osserva Tiozzo, una dotazione che rende delicata la programmazione e la continuità dell'attività. Sono in partenza le gru Cimolai con servizi di Veritas che andranno modificati nei prossimi giorni. Le gigantesche gru Golia della Cimolai Technology a breve dovranno cominciare il lento spostamento che le porterà nell'area in cui sono state realizzate alla banchina, dove saliranno a bordo di un una grandissima imbarcazione già pronti a trasportarle in direzione Monfalcone. Qui si affaccia alla stazione di travaso di Veritas, dove vengono stoccati i rifiuti cittadini. Negli orari in cui si sposterà la gru, l'area non potrà essere utilizzata, rendendo necessario modifiche di turni, orari e modalità di raccolta. La stazione di travaso non potrà essere utilizzata nei giorni di lunedì 27 dalle 7 alle 17.30 e martedì 28 dalle 7 alle 17. Ci sono possibili ripercussioni nel servizio, potranno esserci anche per mercoledì 29. Varie le modifiche che vengono effettuate al servizio in questi giorni, in cui viene richiesta la massima collaborazione da parte dei cittadini. Chiudiamo in leggerezza: un weekend con il Gran Pienone qui a Chioggia Sottomarina, stimate circa 25.000 persone per gli eventi Comics e Candle Night. Un'onda di colori, entusiasmo e grande partecipazione ha caratterizzato la seconda edizione di Sottomarina Comics, con un'area pedonale extra large dall'inizio della zona Murazzi fino al cuore del centro di Sottomarina. È stata letteralmente presa d'assalto da residenti, visitatori e turisti. L'evento ha offerto un programma articolato su 3 macro aree di intrattenimento: Sottomarina Comics, dedicata al mondo cosplay e alla cultura K-pop, area relax con i mercatini artigianali di qualità e poi lo street food con il Buffalo Beer. Su questa bella giornata, naturalmente la dichiarazione anche dell'assessore al turismo Riccardo Griguola: all'inizio della stagione avevamo promesso che sarebbe stata un'estate con la programmazione di eventi più ricca e strutturata degli ultimi 20 anni. I fatti ci stanno dando ragione: non abbiamo solamente aumentato il numero degli appuntamenti, ma ne abbiamo elevato anche la qualità organizzativa, consolidando i format più riusciti come il comics e introducendo importanti novità. Negli ultimi tre anni, continua l'assessore, Sottomarina ha registrato una crescita turistica a doppia cifra. Dietro questi risultati c'è un tessuto imprenditoriale in forte espansione, con una ristorazione e stabilimenti balneari apprezzati, con un'offerta ricettiva sempre più curata sia nel comparto alberghiero che in quello extraalberghiero, che intercetta un trend in espansione, cioè far vivere ai visitatori una vacanza autentica e verace, like a local, come si dice in questi casi. Anche a Chioggia è stato un fine settimana ricco. Venerdì sera c'è stata la seconda serata del Candle Night tra Riva Vene e Corso del Popolo, un format di intrattenimento raffinato che valorizza il centro storico. Applausi a scena aperta per i 10 artisti che si sono esibiti durante la serata. A incantare è stato in particolare l'idea di trasformare i ponti in palcoscenici naturali con il suggestivo mini musical a tema circus coreografato da Gianluca Frezzato. Erano queste le notizie dalla città.

0: La canzone di Ram, amici, si chiama Cabana. Siamo arrivati anche in zona Unforgettable, quindi viaggio nel tempo, bellissima musica, grandi successi, emozioni straordinarie. Questo è Unforgettable. Abbiamo addirittura un Vasco Rossi degli anni 80 da sentire nei prossimi minuti. Va bene così.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina e

0: Acquarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

338 26 62 777 per comunicare con noi. Mandateci i vostri messaggi e noi più che volentieri vi accontentiamo nel corso dei prossimi minuti. Allenatore della nazionale italiana, siamo tornati in bilico perché praticamente Pirlo oramai è chiaro che non sarà più l'allenatore della nazionale, troppi problemi, sapete le tante polemiche di queste ore, e quindi si riparte con la caccia tra i nomi ancora sollecitati, quelli di Mancini e Conte. Staremo a vedere chi la spunterà. Arriva

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Era lo spazio dedicato alle vostre canzoni preferite. Grazie al messaggio al 338-2662-777. È stato Nicola, il più veloce, che salutiamo. Ciao, grazie della segnalazione. Noi torniamo tra pochi minuti. Abbiamo già Elisa pronta. La sentiamo tra pochissimo.
2: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
10: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Elisa non poteva mancare nella nostra estate con l'amore. È un occhio alle previsioni meteo per i prossimi giorni, sta per tornare il caldo. Se avevate nostalgia, non credo, ma non si sa mai, magari c'è qualcuno che dice: ma sai che avevo voglia di quelle belle giornate calde calde calde. Ecco, sappiate che stanno per tornare, quindi prime ore un po' di instabilità in questo inizio settimana, ma poi con l'andare dei giorni il caldo si farà strada e aumenterà in maniera consistente, quindi anche con quel fastidio che abbiamo avuto già nelle settimane scorse, dato che ormai ci stiamo abituando a questa estate completamente diversa, dove ci sono delle piccolissime pause che durano veramente pochi giorni, pochissimi giorni, e poi invece tanti giorni di caldo intenso che facciamo sicuramente molta fatica a sostenere. Mezzogiorno e 29, siamo nel cuore dell'ora, abbiamo due canzoni da farvi sentire, abbiamo la prima decade del nuovo millennio con Frey, Have to Save a Life, e poi Skunk Nancy con Squander.
1: Radio BCS, Simply the Best,
2: Simply the Best.
1: In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Hey, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News.
4: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, il tema allenatore sta tenendo banco per quanto riguarda la nazionale italiana. Sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Andrea Pirlo ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati. Adesso si riapre la caccia al nuovo allenatore della nazionale, che tra l'altro non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare, visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Chi sarà il CT della nazionale dopo i no grazie di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti e la bufera di Pirlo? La ricerca del prossimo CT si è fatta più complessa. Prima del maestro, i nomi in lizza per la panchina azzurra erano quelli di Mancini, di Antonio Conte. Il mancio è tra i candidati preferiti di Malagò, ma non scalda particolarmente la coppia Maldini-Leonardo. Parliamo ancora di calcio. Leao in Turchia, sono ore calde. Mercoledì Leao raggiungerà il Milan in Australia, ma il futuro del giocatore portoghese sembra ormai lontano dai rossoneri. Dopo qualche giorno in Brasile, il numero 10 del Milan si unirà ai compagni di squadra nel ritiro di Perth, in attesa di conoscere definitivamente per quale squadra giocherà. Sono due le formazioni turche che stanno cercando il giocatore, il Fenerbahce e il Galatasaray. Parliamo ancora di calcio, che stavolta la Juventus è protagonista. Nella Juventus dei sogni di Spalletti mancano ancora tante pedine e intanto l'inizio del campionato si avvicina, a cominciare dai pali, dove lo stesso tecnico bianconero ha confermato serve un nuovo numero uno. Ha fatto il nome del Dibu Martinez, ricordando però come sia difficile l'affare, perché poi in queste ore la trattativa si è resa più complessa e per questo sta crescendo quello di Suzuki, ma anche Vicario come piano B. Per quanto riguarda la difesa, dopo Selic potrebbe arrivare anche Lukumi dal Bologna. Insomma, alcuni cambiamenti ci sono, ma gli inserimenti più importanti saranno a centrocampo, dove l'allenatore chiede l'arrivo di Kessié e Brahim Diaz. Staremo a vedere se verrà accontentato. Erano queste le notizie dello sport. L'appuntamento con informazione sportiva torna nel pomeriggio.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Ricky Martin, abbiamo chiuso da qualche giorno la Coppa del Mondo. Settimana scorsa c'è stata la vittoria della Spagna e questa canzone ci riporta in una Coppa del Mondo un po' più lontana, 1998, quando Ricky Martin realizzò la musica. Successo bellissimo. Siamo alla fine, ci salutiamo qua, vi auguro una buona giornata, cari amici, ci ritroviamo domani. Sincronizziamoci da un minuto, sono le 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Granso Stanco, Eden Beach.
6: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Granso Stanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. BCS.
12: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500. Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo,
4: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sotto Marina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore,
4: ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1994 la Disney pubblica Il Re Leone. Il film si aggiudicò 2 premi Oscar per la miglior colonna sonora e per la migliore canzone, Can You Feel the Love Tonight, scritta da Elton John e Tim Rice. Il Re Leone è considerato tra i più grandi film d'animazione della Walt Disney e quello di maggior successo al box office mondiale dal 1989 al 1999.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
13: Nel 1992, la 42esima edizione del Festival di Sanremo viene vinta da Luca Barbarossa con la canzone Portami a ballare. Seconda classificata, Mia Martini con Gli uomini non cambia. Terzo, Paolo Vallesi con La forza della vita.
12: We Love 90. We Love.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
0: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
0: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Vabbè, insomma, dai, è andata così. Adesso iniziamo una bella settimana piena di sole, guardavo le previsioni, e anche con il caldo che sta ritornando. Evviva, evviva, evviva, siamo tutti quanti felici e contenti. Buon pomeriggio, ben ritrovati, buon inizio di settimana, alle 14:16, Radio BCS. Io sono Monica Laurenti, fino alle 16 insieme a voi. Vi faccio

0: le cattive abitudini che bisogna magari cercare di evitarle, di eliminarle. Ci sentiamo tra poco.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
12: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
14: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
13: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
14: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
15: Fino al 13 agosto, cinema da mare presso il giardino della scuola Pascoli.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mitico Bam Bam Bambina. Arrivati a Simply the Best anni 2000, sentiremo Plain White Yes e There Delilah, subito dopo Silo Green con It's Ok, naturalmente con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Vi ricordiamo che in caso di incidente non avete l'obbligo di portare la vostra auto a riparare dal carrozziere convenzionato, assolutamente no. Siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi naturalmente vi consigliamo Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, carrozzeria con i suoi molteplici servizi, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale. Naturalmente Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
10: Milano Wine Bar.
11: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi

7 villette a Caroman. 8.000 firme in 2 giorni. Il progetto era stato presentato nel 2012 e rivisto dopo una bocciatura del Consiglio di Stato. È stato appena approvato dalla municipalità in una seduta concitata nell'isola e non solo. Sono molte le persone contrarie, petizioni, interrogazioni e appelli al comune. Effettivamente l'isola di Caroman è bellissima proprio perché è un'isola libera, naturale, con tanto verde, con tanti uccelli, con insomma tutto quello che circonda questa isola bellissima. Adesso costruire 77 villette naturalmente perderebbe sicuramente la sua bellezza e il suo fascino. Infatti sta montando un'ampia protesta dopo che la municipalità del Lido Pellestrina il 23 luglio scorso ha dato parere favorevole al progetto di riqualificazione dell'area privata dell'ex colonia delle suore canossiane a Caroman, un luogo noto per essere un'oasi naturalistica e riserva Lipu, lontana dai flussi turistici all'estremità della Laguna Sud. Il progetto prevede in breve la demolizione degli edifici fatiscenti della vecchia colonia, ad eccezione di 2 di essi che vengono conservati, e la ricostruzione di edifici nuovi di pari volume ad uso residenziale, una serie di villette, 77 in tutto. Oltre all'asservimento ad uso pubblico di parte dell'area di pregio naturalistico situata nella porzione sud-ovest dell'ambito, la messa in sicurezza di alcuni manufatti, la creazione di un sistema di viabilità pedonale che consentirà il collegamento del fronte lagunare con l'area dunale e l'accesso al bunker posto al centro dell'area. La petizione è stata lanciata sabato pomeriggio contro il piano da un frequentatore dell'area. Ha già raggiunto e superato in 2 giorni le 8.000 firme. Il progetto viene contestato per motivi ambientali e non solo. In particolare in questa ultima settimana si è contestata la scelta di tenere la discussione sul parere favorevole al piano nella sede della municipalità a Lido e non a Pellestrina, solo 3 giorni dopo che il progetto era passato nella commissione di municipalità per l'analisi. Quindi praticamente insomma è stato dato l'ok a questo progetto, però insomma adesso si sta cercando di non farlo partire, perché insomma tante persone sono contrarie, anch'io sono contraria, vi dico la verità. Quella in discussione appunto adesso passa al vaglio della giunta comunale, una variante del progetto presentato nel 2012 e approvato nel 2014, che è stato bocciato prima dal TAR e poi nel 2024 dal Consiglio di Stato. La giunta lo ha modificato per ottemperare a quanto richiesto dai giudici e lo sta ripresentando oggi. Quindi speriamo di no, effettivamente un luogo amato da tutti, Caroman, è un progetto già bocciato dal Consiglio di Stato, 77 ville che subito dopo le elezioni alla vigilia di Ferragosto approda in giunta. Speriamo proprio di no, anch'io voto petizione per quanto riguarda questa costruzione, che non sarebbe sicuramente bella da vedere in questa isola decisamente meravigliosa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

esempio bellissime collane e bracciali firmati comete, gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Ci sono tanti colori a vostra completa disposizione: l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, multicolor, colori per tutti i gusti. Oppure la bellissima linea Io e Te, dove vengono proposti dei gioielli dai più semplici ai più

0: diretta, sono le 15. Buon pomeriggio.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Tomato by Claudia.

0: merita 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Armido Nordio ha conquistato il titolo di campione italiano di canoa fluviale nella categoria K1 Master ai campionati italiani disputati sabato 25 e domenica 26 luglio a Pescantina Verona sulle acque del fiume Adige. La manifestazione interamente dedicata alla canoa a discesa ha riunito i migliori atleti provenienti da tutta Italia per contendersi il tricolore nelle prove di acqua mossa. A rappresentare il CKC c'era il solo Armido Nordio, che ha centrato un risultato storico conquistando per la prima volta il titolo nazionale. Complimenti veramente per questo grande risultato di campione italiano di canoa fluviale per quanto riguarda Armido Nordio.

vi ricordo alle 15.45, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Tre canzoni che naturalmente ci potete richiedere al 338 26 62 777, messaggio WhatsApp, linea fissa 40 00 46. Tre canzoni naturalmente del vostro artista preferito. Imana era il 2001 e Nel Muelle de San Blas.

0: era il 2001 con i Mana. Arrivati alle novità, sentiremo ogni settimana di Edoardo Bennato con Planet Bike, super offerta, attenzione, luglio e agosto. Su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, super sconto per voi del 30%, approfittatene, solo 70 bici disponibili. Approfittatene dell'offerta imperdibile solo da Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dracula, Dracula. Ciao Mirko, tra circa un quarto d'ora più o meno sarai accontentato nel passaggio 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso c'è Simply the Best dedicato ai successi 90, la fidanzata, articolo 31, subito dopo WhatsApp dei 4.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
14: Tomato by Clodia, il

0: aspetta.
1: Tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Fibra è praticamente un rapper italiano, Fabri Fibra, che esordisce nell'ambiente hip hop underground a metà degli anni 90 con il nome Fabri Phil, facendo parte per diversi anni degli Uomini di Mare e dei gruppi derivati da questi ultimi. Debutta come solista con il nome d'arte di Fabri Fibra nel 2002 con l'album Turbe Giovanili, significativo per la svolta della sua carriera, e invece l'album Mister Simpatia, pubblicato nel 2004. Nella sua carriera ha venduto oltre 1 milione di copie certificate dei suoi dischi, guadagnando numerosi dischi d'oro, di platino e multiplatino. Poi ha vinto anche i tre Wind Music Awards, ha vinto tantissimi altri premi. Fabri Fibra oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te, la bellissima Stavo pensando a te 2017, Vivo 2025, poi chiudiamo sempre con il 2025 e Milano Baby. Fabri Fibra oggi con noi per Mirko.

0: Fibra con noi oggi per accontentare Mirko in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Avevamo sentito Stavo pensando a te, Vivo e Milano Baby. Ciao Mirko, buon pomeriggio, arrivati ad Unforgettable, le belle canzoni degli anni passati. 1999 abbiamo Bob Marley con Sun is Shining.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: It's a top selector.

0: Quindi alla grande esperienza di Falegnameria Paduano e Stile Design, se dovete rinnovare casa in fatto di serramenti, strada Madonna Marina a Sottomarina. Buon lunedì a tutti, da Monica Laurenti ci sentiamo domani alle 14, vi auguro un buon pomeriggio. Le 16 e 2 minuti in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Allora, veramente, di quanti giorni è fatto un weekend, sabato e domenica? 2 giorni percepiti, 7 giorni. Non sto scherzando, mi sembra che sia passata una settimana da venerdì, non lo so, è stato un weekend un po' così. E per voi tutto bene? Spero di sì. Siamo pronti appunto per una nuova settimana che ci porterà poi ad agosto, il prossimo weekend, ma tutta quella piena dal lunedì al venerdì ci viviamo questa ultima settimana di luglio, in attesa dell'ultima, non lo so, ma è probabile, perché di solito poi la prima pioggia d'agosto rinfresca il bosco, quindi sarà l'ultima ondata di caldo di quest'estate. Siamo in attesa. Giovedì mi sembra che scoppiano i 38 gradi, staremo a vedere. Per il resto tutto bene, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19. Adesso ci calmiamo un po' con questa bella canzone di Gaia, si chiama Bossa Nostra.

0: ricordo questa canzone quando eri più giovane, Cizia. E soprattutto quando non ti conoscevo.
1: Bellissimo, era. Gli anni 90, una pace.
0: Gli anni 80 e 90 che non ti conoscevo, ragazzi. Una meraviglia. Hai già detto di.
1: Di cosa?
0: Hai già detto di.
1: Sì.
0: Di.
1: Ah, sì, anche.
0: Fatto. Allora, è inutile.
1: No, sai cosa mi viene da dire invece? No. Che bella Playa Iti con The Summer is Magic, perché insomma parla dell'estate, però mentre voi ascoltavate questa canzone io e Paolo sentivamo tutt'altra musica.
0: In che senso?
1: Come in che senso?
0: Mi adesso?
1: Sì.
0: L'ascoltavate.
1: Mi ha fatto sentire una canzone bellissima.
0: Una canzoncina, poi magari ve la facciamo risentire, che l'ho fatta sentire ancora tempo fa, io ancora un po' di tempo fa.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli sottomarina

0: È Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina è Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La riviera adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma ti sembra di un'altra, di un altro
1: epoca,
0: tempo questa canzone?
1: Sì, decisamente.
0: Ma che bella.
1: Ma il cielo è sempre più blu,
0: ma anche un pochino De André, mi sembra, per un certo verso.
1: Sì.
0: Parlare d'amore e Brescia insieme a Saif, o meglio dall'album di Saif insieme a Brescia. Brescia mi piace molto, devo essere sincero. Proprio
1: sì?
0: Bravo.
1: Sì, sì, sì,
0: lo
1: sì,
0: trovo
1: sì,
0: proprio bravo.
1: Sarà allora contento Saif, che in realtà è sua la canzone.
0: No, infatti Saif
1: ma io
0: con
1: no.
0: Brescia che canta.
1: Sì, sì,
0: Brescia
1: sì,
0: da
1: la
0: quella
1: coppia, la coppia.
0: Sì. Esatto. Poi in tutti gli album di questi, di questi giovani cantautori, perché sono cantautori,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: si voglia oppure
1: sì,
0: no, ci sono tantissime cose che non succedeva una volta, tantissime collaborazioni con Kid Yugi, poi Nerissima Serpe, cioè ce ne sono tanti, Geolier, quindi non
1: Edward,
0: hanno
1: sì,
0: esatto, Gue Artifive, e mi sembra che non ci sia con questi ragazzi nuova generazione l'invidia, cioè, collaborano,
1: no, c'è la
0: molto
1: collaborazione, no, è bello la condivisione, è bello.
0: Piace molto.
1: Beh, almeno qualcosa che vada meglio di una volta, no? Diciamo sempre una volta.
0: Perché una volta tra Baglioni e Battisti, non c'è,
1: no, figurati,
0: messa,
1: non avrebbero
0: Battisti,
1: mai fatto canzoni
0: Battisti
1: insieme.
0: Battisti andava d'accordo con nessuno. Allora, attenzione, perché parliamo di voi, della vostra vettura, voi che andate in vacanza, siete pronti per andare in vacanza, oppure semplicemente andate al lavoro e fate qualche chilometro in più. Bisogna far controllare la vostra vettura per avere rapidità, professionalità e sicurezza che cercate su strada. Noi vi consigliamo Roberto Gomme Chioggia. Con l'arrivo di questa stagione, ragazzi, così calda, e con l'arrivo della quarta ondata di caldo, vi conviene andare a scoprire le nuove promozioni da Roberto Gomme Chioggia, cioè controlli completi, manutenzione e offerte sui tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme Chioggia, semplicemente il migliore.
1: E a proposito di tempi andati, anni 80, i mitici anni 80, adesso con noi per due canzoni senza interruzioni, tutte e due le canzoni del 1986, Samantha Fox e Nick Heyman.
2: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 80.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: tutte le manifestazioni, le feste che vengono fatte o le celebrazioni, meglio, sull'acqua, quelle barche mi piacciono molto, mi danno sempre una sensazione veramente di pelle d'oca, non so per quale motivo. Vedere queste barche che arrivano, la celebrazione in se stessa religiosa, insomma, mi piace veramente molto, anche perché ieri è stata la giornata del pescatore. Cinzia, tu lo sai bene.
1: Eh sì, perché sono una pescatrice.
0: Certo, certo, di rane, la pescatrice di rane.
1: No, ieri mattina, appunto, festa del pescatore, appuntamento che ogni anno rende omaggio agli uomini e alle donne del mare, perché
0: certo,
1: qualcuna c'è. C'è stata appunto la messa nella chiesa di San Domenico e poi la consegna delle medaglie. Le medaglie d'oro ai pescatori professionisti e poi la suggestiva benedizione del mare, che è la cosa appunto che emoziona di più.
0: Esatto.
1: Forse, sì.
0: C'era anche la Fondazione della Pesca, autorità religiose, i pescatori, l'associazione, insomma l'amministrazione, quindi vive i pescatori che perdono un pochino ogni volta, perché i figli non seguono più,
1: sì,
0: i papà,
1: i giovani,
0: i nonni,
1: non vogliono più fare lavoro duro, durissimo.
0: Durissimo, anche perché con le vongole adesso, tra il caldo e tra il granchio blu, è sempre più difficile,
1: anche
0: e
1: quello.
0: Chioggia è sempre stata una bella piazza per questo. Cinzia, visto che parliamo di pescatori, Bad Bunny.
1: E perché? Che c'è?
0: Non lo so, piace un mio amico che andava a pesca, quindi.
1: Ma no! Bad Bunny è da protagonista in questi giorni, poi magari ne parliamo.
0: No, dai,
1: per i balletti.
0: No, non lo so,

0: lei significa molto per me.
1: Mi piace Bad Bunny, che ha fatto due concerti a Milano, cioè uno è un niente, perché il secondo concerto è saltato perché c'era la pioggia, ti ricordi?
2: La grandine soprattutto.
1: Lui è andato a Monaco di Baviera e sai cosa ha detto davanti a tutti quanti? Il concerto di Milano era uno dei più belli che abbia fatto in tutta la mia vita a Monaco, dicendo a Milano devo ritornarci assolutamente. I tedeschi gliene fregava loro.
2: Beh, comunque, perché? Noi siamo contenti. La prima data fantastica, la seconda in realtà è iniziato un'oretta, mi sembra scarsa.
1: Non lo so.
2: Dopodiché, appunto, è arrivato il temporale. Annunciato, mi piace come si sono organizzati. Nel senso che ad un certo punto uno speaker ha detto state ai vostri posti, non vi muovete perché è un temporale velocissimo e poi riprendiamo lo spettacolo. Poi è venuta giù la grandine e chiaramente tutti si sono mossi.
1: Tutti stavano fermi lì, immobili, se l'ha detto lui. Bad Bunny. Sì. Su Bad Bunny invece è una curiosità, vediamo se riusciamo a farlo.
2: Sì, ho visto nei concerti e sono diventati meme i suoi video.
1: Virali,
2: ma soprattutto meme. Lui si presenta in un momento con dei pantaloncini corti.
1: Che sono quelli degli anni 70, sì, in vellutino.
2: Tipo raso.
1: Raso, bravi, sì, il rasino.
2: E poi si appoggia ad una...
1: Corrimano.
2: No, neanche, insomma, si appoggia e comincia a ballare muovendo.
1: A twerkare un pochino.
2: Con la parte davanti, però
1: il problema è che non ha le mutande.
2: Ma penso di no, perché cioè, si muove tutto e quindi diventa...
1: Il batacchio in vista, eh?
2: In vista, insomma, diciamo che è una cosa originale, nel senso di solito sono le donne che fanno queste cose, gli uomini

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Genesis del 1981, infatti io questa canzone non me la ricordo, Paolino.
1: Abacab, no. Le ha dato il nome anche all'album. Io trovo sia una delle più belle. Questa qua uscì a Natale, infatti questa canzone non è estiva, è più a natalizia. Uscì proprio poco prima di Natale.
0: Sentiamo un po' di freddo? No, in realtà fa caldissimo. Questo era l'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin, che oggi è chiuso, almeno di solito il lunedì è chiuso, ma da domani troverete tutte le novità, soprattutto novità estive. Infatti ci sono tantissime collane, tantissimi bracciali coloratissimi da portare anche in spiaggia, perché no? Soprattutto quelli firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori disponibili, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor se volete tutti. Gioielli Ballarin, Viale Padova, Sottomarina.
1: 17 un minuto e fa caldo e questa è Radio BCS.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sulle

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
11: Ci trovi tanto divertimento.
10: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
11: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
14: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach, Boulevard Piazza Italia.
13: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
14: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
15: Fino al 13 agosto, cinema da mare, presso il giardino della scuola Pascoli.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: parlare della nostra città e della città di mare proprio che siamo, perché domani ci sarà il test delle paratoie per il Mose dalle 9 alle 13, quindi chiaramente fino al termine delle operazioni si può navigare in tutta l'area compresa tra le dighe di accesso al porto di Chioggia.
1: Questo lo dice non Cinzia ma la Protezione Civile del Comune di Chioggia, presso la bocca di porto di Chioggia, per domani fino al termine dell'operazione di abbattimento delle barriere che devono essere giù completamente, quindi sarà vigente la totale interdizione della navigazione. Non si può navigare in tutta l'area compresa tra le dighe di accesso al porto di Chioggia. Scusami,
0: l'ho appena detto io.
1: Veramente l'ho ripetuta.
0: Preciso.
1: L'abbiamo detto due volte.
0: L'ho detto due volte perché
1: ci sono situazioni. No, ma io volevo aggiungere che ci sono eventuali situazioni di pericolo, quindi sicurezza della navigazione portuale, saranno adottate le disposizioni di dell'ordinanza gennaio del 2023 del Capitaneria di Porto di Chioggia, e lì se ti vedono
0: che
1: partono delle multe

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: come Rings di Malcolm Todd, di cui non so molte cose, però devo dire che è molto molto bravo, molto sciccoso con il suo sound, specialmente con questa canzone, molto molto bella. A me sembra sempre di sentire le sonorità di un po' di tempo fa, in questo caso ancora una volta un po' anni 80, direi. Va bene, allora parliamo di Planet Bike, il nostro compagno di viaggio almeno per questo momento, dedicato appunto alle biciclette, ovvero sia le biciclette muscolari da passeggio, che non vuol dire biciclette elettriche, che ritrovate comunque, è una bella estate bollente da Planet Bike, quindi estate bollente, super offerta, tutte le bici muscolari, ripeto, da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, super sconto del 30%, ci sono poche biciclette a disposizione ancora, approfittate dell'offerta imperdibile Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 41 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Parliamo di spiagge, questa volta però non delle nostre di sottomarina, anche se secondo me poi se ne può assolutamente parlare perché succederà anche qua. Ma a Riccione sono state premiate 15 famiglie fedelissime a Riccione, ma soprattutto fedelissime allo stesso ombrellone, stesso mare, come si dice, stesso ombrellone in questo caso. Pensate, da più di 100 anni occupano lo stesso ombrellone.
1: Io credo che Chioggia non sia possibile, sai perché?
0: Perché?
1: Perché le spiagge con l'ombrellone eccetera sono arrivate molto più tardi, non sono arrivate 100 anni fa per il mio.
0: Oddio,
1: Nel 1926 non lo so, ma metto un grande punto di domanda.
0: Ma io penso di sì, ma perché
1: grandissimo
0: no?
1: Punto di... perché no? Mi viene a dire che Sottomarina è nata come più tardi, come spiaggia da vivere,
0: non lo so,
1: questo
0: non c'era, però
1: un punto di domanda,
0: però secondo me invece andiamo a fare delle ricerche perché secondo me potrebbe essere.
1: Ma potremmo fare un test sulla nostra pagina,
0: diciamo,
1: quanti anni
0: che
1: avete
0: che ci aiuti,
1: te lo facciamo,
0: per capire. Allora, la famiglia si chiama Manservisi e va in vacanza appunto a Riccione da lo stesso stabilimento, chiaramente balneare, lo stesso ombrellone, da 121 anni, pensa.
1: Sempre lì,
0: e ci sono anche le foto del 1910.
1: Bellissima, meraviglia. Tra poco lo mettiamo, da 5 minuti le mettiamo anche noi, vediamo,
0: sì,
1: vedere da quanto più sai cosa, più che l'ombrellone, magari andiamo sulla casetta, chi c'è,
0: la capanna,
1: chi ha da più tempo la capanna, come si
0: ma no, facciamo l'ombrellone, perché
1: ombrellone
0: qua, insomma, qualsiasi cosa,
1: esatto,
0: ha sempre quello,
1: perché se dice vado sempre in quella spiaggia un conto, ma proprio prendo sempre
0: quell'ombrellone,
1: sono d'accordo con te.
0: Hai capito. Adesso c'è l'appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 2000. Sentiremo del 2009 James Morrison, del 2013 Alessandra Amoroso.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ah, eccoci qua, ancora una volta in diretta. Abbiamo qualche notizia su Chioggia da darvi? Certo che ce l'abbiamo. Allora, vediamo un attimo, c'è una notizia qua, l'avevo presa al volo, che mi piaceva molto, ma l'ho persa di vista. Ce l'abbiamo? Scusami, ho perso
1: la voce. Vediamo se la trovi, altrimenti ne ho io un paio.
0: Vai, dai tu, vai tu. Sullo sport, allora, giusto?
1: No, in realtà no. In realtà no, avevo letto un articolo interessante stamattina.
0: Va bene.
1: Perché ci sono dei cittadini che si lamentano di una situazione insostenibile da almeno 5 anni. Io non avevo mai sentito parlare. Pare che ogni sabato notte, da fine luglio a tutto agosto, verso le 3:30 del mattino, dei sabati e domeniche soprattutto.
0: A cavallo tra sabato e domenica.
1: Sì, un gruppo di 20 persone allestisce un vero e proprio rave dietro la scuola dell'Isola dell'Unione, e quindi praticamente fanno festa a quell'ora là, incredibile.
0: Verso l'Usenzo, quindi verso l'Usenzo.
1: Sì, e naturalmente bevono, urlano e poi c'è la musica ad altissimo volume, e quindi i residenti chiedono aiuto perché chiaramente non sanno più come fare, visto che poi la mattina qualcuno si deve anche alzare per andare al lavoro nonostante sia fine settimana, eccetera.
0: Non si sa niente, sono già intervenuti.
1: Chiamano sempre i carabinieri arrivano, fanno spegnere la musica, allora aspettano un pochino, e i carabinieri se ne vanno e poi ricominciano a fare quello che vogliono.
0: Esatto,
1: educazione è la parola principe. Io ho letto un bel po' di commenti. E naturalmente tantissimi sono con queste famiglie, diciamo, che stanno subendo queste cose. Altri, e voi sapete che noi siamo assolutamente per il divertimento, anzi avevamo parlato quella volta, si parlava di spegnere la musica alle 22, ci siamo schierati per il no, decisamente, però questa per me è un'altra situazione. Eppure ci sono quelli che dicono: ma come, i giovani non sanno cosa fare? Ma non penso che ci si diverta così.
0: Probabilmente sai cosa?
1: Alle 3:30 di notte.
0: Allora, chi scrive probabilmente abita tutt'altra parte.
1: Infatti è quello che rispondono tanti, cioè è facile. Adesso ci sarebbe una frase bella forte per dirla, ma diciamo è facile parlare quando non sei preso in causa, perché anch'io dico: caspita, questi giovani dove vanno? Anch'io ho un figlio, insomma, giovanissimo, però questa è allora un'altra cosa.
0: Diciamo che nelle aree, allora, il divertimento controllato nelle aree apposite per me può andare anche più in là.
1: Esatto.
0: Se diciamo, vogliamo dire d'estate, ma no, d'estate possono fare qualsiasi cosa, allora ditemi, veniamo sotto casa vostra, portiamo le casse a manetta.
1: Vorrei
0: fino alle 2 del mattino, anche
1: ma
0: a voi
1: fino alle 2, attenzione, alle 3 cominciano.
0: Alle
1: 3, quando probabilmente magari altri locali chiudono. E poi non sono esattamente tranquilli, diciamo, persone tranquille, lasciano tra l'altro immondizia
0: dappertutto.
1: Tante persone che vanno a correre la mattina presto inciampano su cocci di birra, bottiglie, cui insomma non è il massimo. Io questo lo chiamo degrado.
0: D'accordo. Allora, noi all'età, quanti anni hanno questi ragazzi? Sono giovani?
1: Ma che ne so, sì, sono giovanissimi.
0: Diciamo giovanissimi, anche noi facciamo delle cazzate, siamo sinceri. Però avevamo sempre paura dei carabinieri che arrivassero, avevamo proprio paura. Il fatto che arrivano, poi si ricomincia, vuol dire che non li temi affatto e qualsiasi cosa.
1: E avevamo anche paura, cioè rispetto innanzitutto, perché il rispetto te lo insegnano, ma anche paura dei genitori.
0: Cioè se voi venivano a saperlo,
1: poi
0: sai cosa? Adesso
1: figurati,
0: sono quelle
1: sapere una roba del genere.
0: Sono quelle casse che vanno senza fili, le porti dove vuoi. Una volta invece, se volevi fare
1: tra l'altro,
0: casa,
1: è
0: oddio,
1: tutto
0: c'era
1: cambiato.
0: Il registratore, quello grande, per esempio, quelle cassette, quello enorme, alla Principe di Bel Air, enorme, va bene.
1: Poi
0: però
1: tanti dicono: ma magari i genitori non sanno neanche che i figli fanno queste cose, perché magari in casa sono dei santi e fuori, sappiamo.
0: Un genitore
1: però,
0: che il figlio è fuori alle 5 del mattino.
1: Esatto, ma soprattutto qui stiamo parlando anche di figli che arrivano un po', come si può dire, sballati.
0: Claudicanti.
1: Quello lo noterete, insomma, se vostro figlio arriva che ha bevuto o ha fatto altro.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dire, questa è in assoluto una delle mie canzoni preferite. Lo sapevi, Paolino?
1: Sì, sì, ho letto su tua Wikipedia.
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: Antonello proprio... Venditti con Ricordati di me, bellissima, l'abbiamo ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Ricordate sempre le zanzariere, siamo in estate, quindi ci sono gli insetti, vari insetti, anche le zanzariere, i topi. Paolo, poi ne parliamo, non qui assolutamente, ma c'è una notizia che riguarda anche quelli. Se le zanzariere non ci sono problemi, per
1: le
0: cui...
1: le topiere. Mamma mia.
0: Per cui andate da Falegnameria Padoan, ci sono tantissimi tipi di zanzariere, anche di colori, per cui li potete abbinare ai vostri serramenti. Il preventivo è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Le 18, 2 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: mail chioggia@centroveneto energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Tu conosci Milano Wine Bar?
6: Conosci i nostri cocktail?
5: I nostri aperitivi?
6: I nostri ricchi buffet?
5: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
6: Tuffati nella Milano Experience.
5: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
6: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
5: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
6: Viale Trieste, Sottomarina.
5: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
7: Milano Wine Bar.
8: Il modo migliore di respirare.
9: Il modo migliore di climatizzare.
8: La silenziosità assoluta.
9: I consumi ridotti fino al 70%.
8: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
9: I migliori sul mercato.
8: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
9: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
8: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora, facciamo una cosa, Cinzia, mettiamo una siglettina, quella carina, carina, bella, una siglettina. Bella. Periodo non l'avevamo più, abbiamo detto no, non la facciamo
1: ce l'avevamo
0: più
1: in sottofondo, però una volta addirittura cantavamo.
0: La cantavamo, meglio non farlo. Allora, io volevo presentarti, Cinzia, due amiche mie, perché ho passato l'infanzia con loro,
1: ma
0: con Giada e con Tiziana.
1: Ma
0: eccole
1: non
0: qua.
1: Ci credo
0: Ciao
1: neanche.
0: Giada, abbiamo fatto l'asilo con Giada, vero Giada? Io e te l'asilo insieme.
1: Ti piacerebbe?
0: E con Tiziana invece abbiamo studiato all'università in California, vero Tiziana?
1: In California?
2: Sì, sicuro.
0: 100%.
1: Che bello.
0: Posso fare una domanda senza dire i cognomi? No. Però Tiziana, il tuo cognome non è proprio Chioggiotto.
1: Io so tutto perché ho studiato la storia di
0: Tiziana.
1: Deve
0: essere del sud il tuo cognome, Tiziana,
2: io
0: vero?
2: Sono pugliese.
0: Mentre
2: mi trovo in Puglia in questo momento.
0: Ah, che bello.
1: Bello,
0: adesso ne parliamo. Giada, invece il tuo cognome è anglosassone, sei americana, inglese.
3: Sì.
0: Quindi abbiamo scoperto.
3: Vengo dall'Irlanda.
0: Dall'Irlanda, quindi alla fine ho capito che di Chioggiotto avete poco, ma se non forse la residenza.
1: Eh beh, quello minimo.
0: Tiziana, adesso la interroghiamo. Dove sei?
2: Allora, io sono in provincia di Taranto, in Puglia, ma al mare, sulla litoranea del Salento, in vacanza con i miei genitori.
1: A Fragagnano?
2: Brava!
1: Ho studiato il tuo profilo, no? Perché mi ha incuriosito questa cosa, perché non sapevo dove era esattamente Fragagnano, ho detto
2: sì,
1: sarà chiaramente
2: Fragagnano
1: al sud.
2: No, è nell'entroterra, io invece mi trovo più sulla litoranea salentina, precisamente Marina di Lizzano.
1: Ah, però leggevo.

0: venuta a Chioggia perché insegno nella scuola primaria, quindi...
1: Giustamente un insegnante, ce ne sono tanti insegnanti che da giù salgono,
0: sì,
1: diciamo.
0: Ce ne siamo tanti.
2: Sì, perché non, Giada, perché scusa Tiziana, perché non ti prendi Cinzia alla scuola primaria con te?
1: Così ma le insegniamo,
2: le insegniamo qualcosa.
1: Dai, ricominciamo ad imparare a scrivere e a leggere.
2: Un po' di educazione ci vorrebbe, altro che. Giada.
0: Giada,
2: tu invece arrivi a Chioggia dall'Irlanda per amore o per lavoro?
3: L'amore, ovviamente.
1: Però come lo dice? È finita, è già finita, Giada.
2: Per amore, ovviamente, no, non ditemelo.
1: C'è ancora questo amore chioggiotto o no?
3: No, no.
1: Ah, ecco, lo sentivo dalla voce, dal tono, si capiva.
2: Senti, Giada, come stai andando oggi? Come passi la giornata?
3: Questa sera vado a mangiare fuori con un'amica.
2: Ah, ho capito, ho capito.
1: Pesce. E che si mangia, Che si mangia?
3: Carne di cavallo.
1: Buona. Senti, buona.
2: Giada, ti mancano, a proposito di cucina, ti manca la cucina irlandese a volte oppure no?
3: No.
2: Cioè, devo dire che è molto meglio questa?
3: Sì.
2: Ti sento molto carica oggi, Giada, ma
1: Giada,
2: un caricona.
1: Dai,
2: Giada,
1: su col morale, Giada.
2: Carica forte, Giada.
1: Monosillabi, sì, no, sì, no.
2: No,
1: adesso,
2: ma hai ragione.
1: Adesso ti interroghiamo, Giada.
2: No, no, no, che è tardi. Giada, Tiziana, grazie per essere stati con noi.
1: Ancora tanti auguri.
2: Buone vacanze, buon compleanno.
1: Ciao.
2: Grazie, un abbraccio.
0: Mille, ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, sottomarina.
15: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
14: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
15: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
16: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. il primo abito elegante.
18: Di me, non sono un Latin lover.
17: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: di queste ultime settimane prima di successi degli anni 90. Infatti tra poco parte Simply the Best grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Il nostro è Carrozzeria Biasion. Anche stamattina ho sentito Luca Biasion, che saluto, salutiamo tutto lo staff, è la nostra carrozzeria di riferimento, anche perché poi c'è anche il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale H24. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno. Biasion vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Adesso due canzoni, ripeto, anni 90. Ascolteremo 1993 Right Here, Human Nature, canzone di Michael Jackson ritoccata dalle Sister We Voice, e poi 1995 Alanis Morissette con Euler.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
3: Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90 90.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina Isola.

0: Pizzeria D'Aleo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.

0: attenzione perché domenica prossima 2 agosto al centro Astoria verrà ospitata l'iniziativa Spiagge della Salute 2026, infatti per la seconda stagione unica tappa del Veneto.
1: Infatti il progetto Spiagge della Salute promuove prevenzione e benessere estivo con visite mediche gratuite, dermatologiche e nutrizionali, check-up digitali e attività sportive. L'evento è itinerante, si svolge ogni domenica dal 7 giugno, quindi abbiamo cominciato già da un bel po', fino al 30 agosto, partendo da Pescara e poi si arriva a Termoli e il 2 agosto qui a Sottomarina, al centro Astoria.
0: Quindi pensate che importante è Chioggia a livello nazionale, insomma, questo evento viene proprio fatto da noi e al centro Astoria. Anzi, salutiamo tutta la squadra, la famiglia del centro Astoria che sono sempre molto vicini a noi.
1: Va bene, allora parliamo un attimo degli appuntamenti, perché è interessante, appuntamento è libero accesso, per cui potete andare tranquillamente. Si svolge dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per cui potete anche consultare il calendario completo e scoprire tutte queste iniziative se vi interessa, e direi che è veramente interessante. Domenica andate al centro Astoria Sottomarina.
0: Credo, poi gli appuntamenti dove possono trovare queste informazioni sulla pagina del centro Astoria, credo.
1: Beh, sicuramente, ma fammi vedere se c'è qualche altro. Ah, oppure su spiaggedellasalute.it.
0: Quindi
1: facilissimo.
0: A livello nazionale, sì, perfetto.

0: è dedicata a qualcuno sta canzone qua già oppure no?
1: No,
0: di mio a nessuno.
1: No, no, non lo so. Solo canzoni romantiche, dai, dico
0: io. Non lo so. Senti, hai qualche ospite dopo ancora?
1: Sì, ci sono Franco e Patti. Fino alle 20.
0: Franco e Patti, quindi va bene, quindi state con noi fino alle 20, ascoltare musica e un po' di battute, chiacchiere, insomma,
1: chiacchiere.
0: Sombr, codice fiscale questo, eh?

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 'cause you're my everything.
1: Insieme a Mariah Carey è il cantante più invernale che esista al mondo, più natalizio che esista al mondo. Sento lui, penso a Babbo Natale, sentirlo, ascoltarlo anche d'estate mi dà un po' senso, devo essere sincero.
2: Vero.
1: Michael Bublé,
2: Let it snow.
1: Ma comunque questa canzone qua, sempre verde, può andare da qualsiasi parte.
2: Sì.
1: Parliamo di estate, di colori, parliamo di Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tante proposte per le vostre giornate al mare. Ad esempio, le bellissime collane e i bracciali firmati come te gioielli sono in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. I colori, scegliete un colore, c'è. O come per esempio la linea Io e Te, è difficile scegliere tra una varietà di modelli che trovate con questa linea, dei più eleganti, perle, pietre dure, cristalli, insomma, di tutti i gusti. Quella che vi piace c'è. Andate quindi a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin per restare sintonizzati sull'estate che stiamo vivendo, molto calda, molto colorata. Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova Sottomarina.
2: Abbiamo finito l'appuntamento di oggi, torniamo domani.
1: Io ho finito.
2: Io sto ancora un'ora, però insomma. Non è proprio un programma, non è il mio programma, ma sarà quello di Franco e Patti.
1: A domani, ciao.
2: Ciao a tutti. Le 19, siamo puntuali.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
6: Baby,
3: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
8: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Dracula, che diciamoci la verità, che è proprio detto che cosa, che sì, è l'italiano, per l'italia è Dracula, non
1: Dracula. Dracula, proprio alla rumena, Dracula.
0: Sì, perché è una cosa così, io sono nato col mito, insomma, con la storia di Dracula, non certo. Dracula. Chi
1: è vabbè, è stato tradotto in anglo, diciamo, no?
0: A me era piaciuto anche Hotel Transilvania, tu l'hai visto a cartone animato?
1: Sì, ma a me piace da morire, che bello.
0: Detto questo, sì, buon pomeriggio
1: a tutti.
0: Noi siamo pronti per le nostre due ore insieme, scusami, per la nostra oretta insieme.
1: Per due ore, dici.
0: Ma sai che è una questione d'abitudine,
1: abitudine su cosa thinking, poi? Quando desideri qualcosa così intenso.
0: C'era una canzone, Wishful Thinking, dei Go West, nella colonna sonora di Pretty Woman. Ecco. Tu te la ricordi? Prova a dire se c'è.
2: Ripeti, perché stavo pensando ad altro.
1: Go West
0: con Wishful Thinking nella colonna sonora di Pretty Woman.
2: Adesso cerco
1: Pretty Woman.
0: Sì, tu te lo ricordi il film?
1: Sì, bellissimo. No, dai, visto... come si fa?
0: Un film che ha fatto storia.
1: Sì, anche le nuove generazioni di sicuro.
0: Ma
1: lei...
0: tutti, anche perché ciclicamente ogni totto lo ripropongono.
1: Poi Richard Gere era strafigo in quel momento.
2: Ed è ancora affascinante.
0: Sì,
1: il vecchiaccio, no? È molto bello.
0: Avrà un'ottantina d'anni,
1: sì,
0: no?
1: Sì, però è molto 80. Bello, affascinante. Lui e Harrison Ford. Anche quello che è morto, Sean Connery, sono uomini che anche se invecchiano benissimo, belli, icone. Come la nostra Sofia Loren,
0: Loren.
1: Anche a 90 anni sempre 90 anni. Bella, hai capito?
0: Anzi, è più bella adesso di quando ne aveva 20.
1: No, non penso proprio, vabbè, dai.
0: L'hai trovata?
2: Questa?
0: L'ascoltiamo un secondo? No, non è che l'ascoltiamo. Non era proprio la più famosa dei Go West, un pezzettino finché parliamo la mettiamo in sottofondo. Allora, noi abbiamo 60 minuti insieme come al solito, tra il lunedì, il mercoledì e il venerdì abbiamo questi tre giorni dove siamo protagonisti qui su BCS tra le 7 e le 8. Questa è la canzone che non è una delle più famose dei Go West, perché la più famosa, te la ricordi, era
2: We Close Your Eyes.
0: Vedi che lei è brava.
1: Che brava DJ.
0: Prima si era un po' distratta, Ecco, questa è la canzone, se arrivasse il ritornello, ma almeno così l'ascoltiamo.
1: Sì. Senti, ma cominciamo col primo gossip. Te la ricordi Katie Holmes?
0: Katie Holmes, la moglie di Tom Cruise.
1: Che poverina, se ne scappò con la bambina. Come si chiamava? Lei si chiamava Siri, la bambina.
0: La bambina?
1: Sì.
2: Siri?
0: Siri. Suo papà, infatti, la chiama ogni tanto, la vede e dice: Ehi, Siri!
1: No, non mi ricordo, si chiamava un nome un po' strano così.
0: Google.
1: No, vabbè. Ricordate, se ascoltate.
2: Guardate, i telefoni sono impazziti. Siri non è disponibile.
1: Vabbè, si chiamava un nome, si chiama sta bambina che sarà ormai un adolescente.
2: Suami
1: sta dalle tame, no?
0: Era di origine chioggiotta.
1: Era proprio un 4. No, 4...
0: Era di origine chioggiotta.
1: Suami. Comunque, Katie Holmes finalmente, sta povera crista, si è fatta fidanzata.
0: Ne ha trovato un altro.
1: Ma da lei quando ha lasciato Tom Cruise non poteva più fare niente.
0: Veramente?
1: Ha chiuso gambe e tutto, purina lei, eh? Per forza, perché
0: ha
1: lì.
0: Ha chiuso
1: non...
0: gambe, mi mancava.
1: Vabbè. Penso, non lo so. È il gossip della zia Patty di oggi. E comunque lei ha ritrovato l'amore. E sono contenta per lei, perché era ora.
0: Lo meritava dopo tanti anni.
1: Poveretta, che va in giro in cerca del cavaliere errante, l'avrà trovato, no? Chissà chi è.
0: Nel frattempo la canzone è quasi finita, non l'abbiamo neanche considerata, ma non importa. Queen, possiamo anche togliere la canzone dei Go West, che va bene lo stesso.
2: Suri si chiama.
1: Suri.
0: Siamo lì, dai. Ha ragione.
1: Certo che non era suami.
2: Però era su.
1: Era, era, sì,
2: vedi,
1: sì, era
2: una,
1: su.
2: Una,

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Allora, hanno ripristinato il collegamento internet, immagino, per cui noi siamo in diretta anche sui social, su Facebook.
1: In questo momento, preciso.
0: Sì, non chiedeteci Instagram perché ci vorrebbe un upgrade, un passo oltre.
1: Ci arriveremo.
0: Non siamo preparati per Instagram. Figurati TikTok.
1: Ma io sono una boomer, TikTok, figurati. Questa io ne parla ci sguazzo.
0: Mentre su r.bcs e su bcs Paolo e Cinzia, dove noi siamo ospiti, ricordiamolo, e siamo presenti su Facebook, per cui potete anche vederci, oltre che ascoltarci, come succede che a volte, perché la settimana scorsa, l'ultimo giorno venerdì, non ci poteva perché il collegamento non era possibile, perché se non levantassi hanno pagato la bolletta.
1: Ma dai, e non quindi, dire così, non è
0: la
1: vero.
0: Verità, le cose bisogna
1: ma
0: dirle,
1: non è su, vero,
0: bisogna dirle.
1: È che abbiamo cambiato service provider, abbiamo cambiato service provider.
0: Non so cosa vuol dire, però
1: abbiamo cambiato, come si dice,
0: appoggio. Ecco. Prima sarà stato con Wind, adesso sarà con Team.
1: Ma vabbè, non facciamo pubblicità. Vogliamo i soldi, no? Se dobbiamo dire i nomi.
0: Team, forse non te l'ho detto, Team ci paga, se noi diciamo ci paga 1200 euro all'ora.
1: Addirittura.
0: Cioè, non è brutto,
1: vero? No, possiamo
0: Come ti chiami?
1: Tutta nero.
0: Allora, parliamo di duchi, duchesse, principi, principesse, re, regine.
1: Mamma mia, che è successo, Mora?
0: Perché quando uno c'ha un titolo nobiliare così, tu non ti aspetti che faccia delle cose da comune mortale, no?
1: Cioè, tipo,
0: Meghan Markle, cioè
1: la moglie di Harry,
0: quindi
1: roscio, bellissimo.
0: Duchessa del Kent, che ha deciso di partecipare a una trasmissione televisiva.
1: Ma dai,
0: te lo giuro.
1: Ma
0: ha
1: sul
0: detto,
1: serio?
0: Ha parlato con Harry, che gli ha detto di sì. Harry si è trovato la settimana scorsa con Re Carlo, gli ha detto,
1: no, papà.
0: Sì,
1: papà. Noi lo chiamiamo Carlo, papà.
0: Ha detto, papà, senti, c'è mia moglie che vorrebbe andare a
1: che
0: fare.
1: Che ha la fregola di essere in televisione, vero?
0: Vorrebbe andare a fare MasterChef.
1: No, vabbè.
0: Ma lui
1: sa cucinare, sta signora, sta ragazza?
0: Non lo so. Secondo me col microonde, perché diversamente non potrebbe essere. Con tutte le cameriere che avrà a casa.
1: MasterChef dove? In Italia?
0: Australia.
1: Pensa un po'.
0: Per cui lei andrà un po' lontano. Secondo me ha pensato, se vado lontano, Carlo non

0: mi vede.
1: Ha
0: già messo la parabola.
1: Ma no, scusa, non fa ancora parte del Commonwealth l'Australia?
0: L'Australia fa parte del Commonwealth.
1: Allora, sono tutti lì, no?
0: È uno dei pochi paesi al mondo dove si guida a sinistra.
1: Ecco, che c'hanno
0: la guida a sinistra.
1: Mamma mia, ti dico.
0: No, a destra, scusami, a destra. Noi andiamo a sinistra.
1: Noi andiamo a sinistra, sì, sì.
0: Infatti, no, quando... noi andiamo a destra, loro vanno a sinistra.
1: Sì, ma guarda, io mi sentivo male, io non so come fanno. Comunque, wow, duchessa.
0: Ma è questione d'abitudine, è questione d'abitudine.
1: Vabbè.
0: Se tu guidi due o tre volte, le prime due o tre volte fai confusione.
1: Ma già guido, ti faccio confusione di mio che sono 150 anni che guido.
0: No,
1: figurati se cambio sponda.
0: Se tu guidi.
1: No, mi viene il panico. Guarda che io ero lì
0: all'inizio, sai cosa
1: Scozia,
0: ti frega?
1: Due settimane fa io vedevo le macchine che mi venivano, io mi sentivo male, mi veniva voglia di.
0: Però tu guidi due o tre volte,
1: sì.
0: Quello che ti frega all'inizio è la rotatoria, perché in rotatoria lì sbagli. Però
1: la
0: strada
1: come entri.
0: No, però se la strada è dritta,
1: sì.
0: Tipo tangenziale, sì. Autostrada,
1: ok.
0: Ti abitui subito.
1: Tu hai mai guidato?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ti sei trovato bene?
0: Almeno una ventina di volte.
1: Porca miseria.
0: Non è vero.
1: Senti, ti voglio fare una domanda stupidina, ma
0: sì.
1: Tu un trattore l'hai mai guidato?
0: No.
1: Neanch'io.
0: Però
1: io
0: ci hanno portato.
1: Desiderio. Ma ci invitate qualcuno che ha il trattore, che facciamo una live?
0: Di quelli che sono in spiaggia, che portano i lettini,
1: anche?
0: Arriva al mare, quelle cose.
1: Anche?
0: Io ci sono
1: bello.
0: Andato una volta.
1: Ah,
0: sì,
1: bello.
0: Sì, noi abbiamo fatto un evento in spiaggia un po' di anni fa.
1: E cosa hai fatto? Hai raccattato le persone?
0: No, per portare il palco a riva, vicino all'acqua,
1: sì, sì.
0: E ce l'hanno portato con il trattore.
1: Con un muletto? Che, sì. Con
0: no,
1: un
0: no, è un trattore.
1: Un
0: trattore alle 6 del mattino, quando non c'era nessuno.
1: Bello, esatto.
0: E con sto trattore ci ha portato dall'inizio della spiaggia fino in riva al mare.
1: Bellissimo.
0: È stato bellissimo, bello.
1: E l'hai fatto tu? Ti hanno insegnato, cioè, le mani?
0: No, no, no, no, io ero dietro che
1: tu eri...
0: Era l'anno della canzone di Rovazzi, andiamo a comandare con il trattore in tangenziale,
1: bello.
0: Quella canzone,
1: sì,
0: lì,
1: bellissimo,
0: canzone.
1: Perfetto.
0: Ricordo che prima che mi chiudessero Facebook e Instagram avevo anche postato la foto.
1: Ma tu che hai fatto? Che
0: io non ho fatto niente,
1: mamma
0: non ho fatto niente, hanno detto che io
1: tu
0: ho
1: che
0: meno
1: sei
0: di
1: proprio bravo, perché
0: hanno
1: non,
0: detto
1: ci sei,
0: che...
1: non ci sei mai.
0: Hanno detto che ho meno di 13 anni e quindi mi chiudono il me l'hanno chiuso.
1: Vabbè, devi chiedere ai tuoi genitori che devi fare così. Senti, che facciamo adesso?
0: Pausiamo adesso?
1: Pausiamo?
0: Pausa. No, abbiamo una canzone adesso. No, dimmi tu, parla.
2: Una canzone.
0: Oh, ok. Allora, una canzone che questa sì è una delle preferite della Queen,
1: sì.
0: Che a lui, che a lei, essendo di origine siciliana, Cammella.
1: Cammella!
0: Ecco, a lei piace un sacco. Allora, ascoltiamo la canzone di Cioffi.
1: Cammella!
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: perfetto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
4: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Com'è bella, a te piace?
1: Molto, molto.
0: Perché se dicevi di no, non l'avremmo mai più messa.
1: No, a me piace tanto, assai.
0: Perfetto, allora la metteremo anche un sacco di altre
1: sempre,
0: volte.
1: Ogni fantastico. Giorno, ogni giorno, ogni giorno. È molto bella, è molto orecchiabile.
0: Molto orecchiabile. Sì. Allora parliamo un secondo di calcio, anche se so che al pubblico femminile il calcio non è che proprio
1: che
0: gli aggrada molto.
1: Dicono, no? Dai, vai.
0: Però
1: vai.
0: Un secondo solo,
1: un secondo.
0: Perché la notizia è importante, notizia di pochi minuti fa, che Maldini e Leonardo si sono dimessi. Loro erano il direttore tecnico e il responsabile, a parte Malagò, della nazionale italiana, sarebbero dovuti essere i responsabili. Invece, con il problema legato a Pirlo sì, Pirlo no, Pirlo sì, Pirlo no, poi notizia di ieri, Pirlo si è praticamente, lo hanno proprio defenestrato, è stato il primo allenatore che è stato lasciato a casa prima ancora di cominciare ad allenare.
1: Poverino, tagliato le gambe. Poverino.
0: Allora, che se lo meritasse di fare allenatore, no. Della
1: davvero?
0: Nazionale. No, ma non è adeguato, dai, su. Però è anche vero dall'altro lato che se tu prendi Maldini e Leonardo e gli dici che hanno carta bianca per il commissario tecnico, stante il fatto che Guardiola e Ancelotti hanno detto di no, tu dovevi lasciare comunque che loro decidessero il prossimo allenatore. Però invece lì entrava in campo la parte politica.
1: Ecco, come sempre, ovvio.
0: Perché il problema è che in Italia c'è un signore che comanda tutto il calcio italiano.
1: E chi è questo signore? Vabbè, non si può dire?
0: No, perché si crea un problema di fazione.
1: Ah.
0: E qualcuno dice, sempre con quelli lì, ce l'hai sempre con noi. No, lascia stare. C'è quel signore là.
1: Esiste, il signore degli anelli.
0: Che ha creato un sistema tale per cui ha fatto su un casino mostruoso.
1: Ecco.
0: Legato alla storia che Pirlo ha sponsorizzato. Fonbet, che è una compagnia russa di scommesse, insomma, hanno veramente creato un bel polverone per fare in modo che Pirlo restasse dov'è, cioè allenatore del Dubai United.
1: Ecco, vedi.
0: Una vergogna, ma una vera vergogna.
1: Vabbè.
0: No, cioè proprio una vergogna mostruosa.
1: Ti vedo molto provato da questa notizia.
0: No, perché
1: ma ti dispiace di questa notizia o sei contento che se ne siano
0: andate? Sono contento che se ne sia andato perché ha dimostrato coerenza.
1: Ecco.
0: Innanzitutto.
1: Ecco.
0: Mi è dispiaciuto quando aveva accettato perché era entrato nella fossa dei serpenti. Dei leoni. Che
1: sì. Ma dei serpenti forse è meglio.
0: Ecco, lui era entrato in un giro dove lo sapeva benissimo chi comandava e chi decideva e cosa decideva.
1: Per cui ha preso un rischio calcolato, diciamo, poi non gli è andata bene.
0: Mica tanto calcio, secondo me non se l'aspettava che la scelta di Pirlo poi provocasse un
1: che bello, Regina,
0: polverone.
1: Che stiamo parlando così
2: io sto sbadigliando.
1: Esatto.
0: È da bar.
1: Sono
0: chiacchiere da 7 gold questo.
1: Ma veramente,
0: da bar.
1: Senti, invece dai, facciamo un po' di spettegolezza anche per le nostre donne, insomma.
0: Sì.
1: Allora, ma sai chi fa gli anni oggi? Un'attrice italiana, italianissima, famosissima. Anche a livello internazionale.
0: Una calciatrice?
1: Non è una calciatrice, è un'attrice.
0: Un'attrice.
1: Nostra, bella, nostrana, capello scuro.
0: Che conoscono
1: nero,
0: tutti.
1: Prosperosa, sì.
0: Prosperosa cicciolina. No, ma non è italiana.
1: Italianissima, capello scuro proprio.
0: Capello scuro, la Bellucci, no? Perché ha fatto gli anni poco tempo fa.
1: Esatto,
0: no.
1: E adesso tocca a Maria Grazia Cucinotta.
0: La Cucinotta.
1: Tanti auguri, Maria Grazia.
0: Auguri. Io me la ricordo per un film, soprattutto.
1: Quale?
0: Uno proprio, credo, il più famoso che ha fatto.
1: Che sarebbe?
0: I Laureati.
1: Oh.
0: Tu ti aspettavi che
1: ma io pensavo
0: un altro
1: il postino
0: sapevo,
1: il postino che ha avuto proprio
0: per me la Cucinotta è la protagonista del film I Laureati, fu il primo film di Pieraccioni dove lei era la sorella di Rocco nel film di Rocco Papaleo e faceva i giornalini quelli ti ricordo come si chiamavano quei giornali dove c'erano le foto
2: fotoromanzi
0: esatto, lei faceva la protagonista dei fotoromanzi.
1: Ma
0: e Pieraccioni nel film si era follemente innamorato come fa sempre Pieraccioni
1: certo.
0: In film si era follemente innamorato della sorella di Papaleo di Maria Grazia Cucinotta, tanto che a un certo punto lei lo porta a fare un pezzettino di questo fotoromanzo.
1: Hai visto?
0: Poi c'è la scena, se non è che sto a dire.
1: Beh, ti dico uno spettegolezzo pure io a Roma, quando abitavo a Roma, andavo spesso a mangiare in via Flaminia nel ristorante che appartiene a suo marito.
0: È un ristoratore suo marito?
1: Sì, non mi ricordo il nome del ristorante. Nella Flaminia, è un bellissimo ristorante, un po' casereccio come si usa lì a Roma, però si mangia molto bene. È un marito, quando mi hanno detto, ma sai che questo è il marito della Cucinotta?
0: No dai.
1: Sembrava un orsone.
0: Sì.
1: Sì, bello cicciotto, bello.
0: Che uno si immagina un bell'uomo invece non.
1: Sì, no? Aveva avuto il suo fascino, non lo so, però.
0: Tu non l'hai visto, ma c'era il fascino.
1: Io non l'ho visto, mi dispiace. Ho visto la matriciana che mi ha servito, però, e la carbonara.
0: A carbonara. T'ha vista, no. T'ha detto a chicca, no, che va a carbonara.
1: Esatto, ecco, esatto. Siccome lei è così bella, è così
0: elegante,
1: elegante,
0: no?
1: E poi vedi il marito, dice: ma non ci azzecca, come dicono a Roma, questo non ci azzecca proprio, però, niente. Però si vogliono
0: ad essere
1: bene.
0: Cattivi, c'hai i soldi, ma tanto non ne ha bisogno.
1: Non ne ha bisogno. Però che bello avere un marito che al ristorante che ti bello. Fa da mangiare.
0: Magari. Allora mettiamo un annuncio. La zia Patti, siccome cerca cerchi fidanzato o marito?
1: No, prima fidanzato,
0: poi marito.
1: Marito no,
0: ecco,
1: basta.
0: Deve essere in ordine di apparizione. Sì. O un ristoratore.
1: Sì, bello,
0: va
1: bello,
0: bene?
1: Bello, sì, sì.
0: Che abbia anche uno yachtino?
1: Ma non importa.
0: Dai, un canotto, un gommone?
1: Un barchino. Mi accontento.
0: Ok, oppure in seconda battuta potrebbe essere...
1: Allora, a me, sai veramente chi piacerebbe?
0: Un duca.
1: Ma va, no. Un bel contadino con una bella tenuta figa però, proprio bella, con i vigneti.
0: Un tenutario.
1: Proprio, sì. Sai, con tutte le cose per
0: che
1: fare...
0: Che coltiva il... cosa? Ciliegie?
1: No, i vigneti per fare il vino, oppure
0: metti
1: le olive.
0: Tu vorresti dirmi che a settembre...
1: A
0: settembre fai come faceva Celentano nel film Il bisbettico domato, sì, che andava a pestare l'uva,
1: esatto,
0: per fare il vino.
1: Esatto, io farei così. Bellissimo. Senti, dai, andiamo con un'altra canzone.
0: E poi tra poco parleremo del futuro fidanzato e poi marito di zia Patti.

0: ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria Daleo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria Daleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria Daleo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria Daleo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eaton Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Questa è la classica canzone a tempo, perché c'è la data di scadenza, aveva la data di scadenza come lo yogurt e come tante altre cose, perché era la canzone dei mondiali e i mondiali sono finiti da mo e quindi ormai basta.
1: Brava Shakira.
0: Però sempre. Più brava con Waka Waka, l'ho già detta questa cosa, mi piaceva di più. Tu sapevi ballare Waka Waka?
1: Certo.
0: Ehi la zia
1: ballerina.
0: Fantastica. Allora, se ti piace, possiamo ricordarla questa cosa.
1: Sì.
0: Domenica pomeriggio alle 4 noi siamo ai Bagni Lungomare.
1: Ecco.
0: Per l'evento dedicato al K-pop.
1: Bello,
0: tu conosci le Antrix?
1: Sì.
0: Ok. Allora, le tre Antrix saranno lì.
1: Presenti.
0: Sì, dalle 4 alle 6, per cui tutti quelli che vogliono farsi
1: la gioia dei ragazzini,
0: sì,
1: ma anche
0: ragazzine.
1: Degli adulti.
0: Sì, ma soprattutto, diciamo, l'età media va dagli 8 ai 13, 14 anni,
1: ci saranno anche quella i genitori in quell'età lì, scusa.
0: Perché tu dici che uno a 14 anni è già genitore?
1: No, ci saranno anche i genitori
0: con i bambini.
1: Ah, certo, 8 anni, 9 anni, io spero
0: giusto,
1: che non vengano da soli al Bagni Lungomare.
0: Penso di no, certo. C'è qualcuno che guida, io avevo la patente a 14 anni. Sia della moto che della macchina, tutte e due. Quando uno è bravo, è bravo. Le ho fatte subito tutte e due.
1: Tu hai detto che guidi anche sulla destra, sei bravo.
0: Certo, sulla destra. E per cui se volete venirci a trovare, noi vi aspettiamo.
1: Bellissimo. Ma che ora di nuovo?
0: Dalle 16 alle 18,
1: perfetto,
0: dalle 4 alle 6. Un paio d'ore.
1: E ci si può far foto.
0: Tu puoi fare le foto.
1: Bello.
0: Sì, con le Antrix.
1: Bellissimo.
0: Per cui
1: sarà molto divertente.
0: Sì. Poi canteremo Golden insieme.
1: Ma ci sarà il palco lì?
0: Come c'è il palco, sì. Sì, certo, certo. Non è che lo facciamo lì da scappati di
1: ma
0: casa.
1: Ma tu ci sarai, regina, lì?
0: Sì, certo.
2: Bravo, anche, certo. Bravissima.
0: Sì, si veste da Rumi.
2: Magari.
1: Ma sai che ti ho visto? Ma ti eri già vestita tu?
0: No, da Rumi no.
2: Altre cose.
1: Sei una cosplay.
2: Bello.
1: Sei una cosplayer.
2: No, a me piace sempre quando...
0: Sì. Allora, se tu potessi decidere che tipo di cosplay saresti? Cioè, qual è il personaggio che ti piace? Non so, un'anima?
2: Wonder Woman.
0: Okay.
2: Wonder Woman.
0: Cioè, è banale Wonder Woman.
1: No, Wonder Woman anche secondo
0: tu
1: me...
0: Tu da cosa?
1: Ah, io non voglio dire Sailor Moon perché è banalissimo.
0: Sì.
1: Vorrei... Guarda, a me piacerebbe invece...
0: Spider Girl.
1: No, invece sai One Piece, no? L'anime, il manga di One Piece. Mi piacerebbe vestirmi da Zoro, con i capelli verdi. Da
0: Zorro?
1: Zoro. Z-O-R-O. Zoro, con i capelli verdi,
0: sì,
1: con
0: bello,
1: la sciabola
0: bellissimo,
1: sha.
0: Beh, capelli verdi secondo me saresti
1: una
0: anche bene,
1: una parrucchetta verde,
0: sì. No te li tingi,
1: li tingo,
0: regolare.
2: Beh, parrucca verde io l'ho messa
1: davvero,
0: sì.
1: Ma
0: sì.
1: Quando a San Patrizio?
0: Umpa Lumpa.
1: A Natale allora,
0: no, per Pasqua era,
2: cos'era, Pasqua, sì.
0: Era Pasqua,
1: ah,
0: sì,
1: infatti,
0: sì.
1: Fatto
0: era per Pasqua,
2: la fabbrica del cioccolato.
1: Che bello quel film.
0: Ma sai che io non mi sono mai vestito da niente, cioè da piccolo da Zorro sempre, tutti gli anni, perché mi piaceva un sacco.
1: Sempre Zorro.
0: Sì, a me piaceva
1: mai
0: Zorro.
1: Mai da D'Artagnan?
0: No.
1: Con la spada.
0: Zorro. Mia mamma mi faceva, ero piccolino,
1: sì.
0: Mi faceva i baffetti da sparviero come Zorro, come Don Diego della Vega.
1: Esatto.
0: E mi vestivo da Zorro. Il vestito me l'aveva fatto mia mamma.
1: Addirittura.
0: E anche la camicia, siccome la camicia aveva molti...
1: Era blusante. Volanti.
0: Allora, siccome non ce n'erano, quellomeno le trovavamo, mia madre mi fece la camicia con tutti sti volanti così. Sì,
1: e il mantello nero?
0: Tutto il vestito. Era brava.
1: Ma tu da cosa ti vestivi a carnevale, regina?
2: Io da bimba mi vestivo spesso da spagnola, signora mi aveva fatto proprio il vestito, proprio quel vestitone, era bellissimo, con la rosa, rosso nero.
1: È milanese, perché
0: è nel destino suo.
1: C'era una fissa, c'era.
2: Oppure da indiana.
0: Da indiana.
1: Ti vedo, sei Pocahontas.
0: Sì, anch'io, Pocahontas, sì, è vero. Con le trecine.
1: Pocahontas, lo dice all'italiano, è Pocahontas.
0: Pocahontas.
1: Perché Pocahontas ha del brutto, sa che sia poco.
2: Pocahontas, anch'io so.
1: Davvero.
0: Pocahontas è veneta, eh?
1: Pocahontas.
0: Beh, l'italiano è Pocahontas, io ho sempre detto Pocahontas.
1: Noi diciamo Pocahontas.
0: Pocahontas. Non so chi sia sta Pocahontas.
1: Pocahontas, Roma, bisogna lavarsi, insomma.
0: Ma noi siamo gli italiani, si dice così. Ma anche il film, quando facevano il trailer del film, era Pocahontas.
1: Vabbè.
0: Cioè la voce del trailer non diceva Pocahontas, non sarebbe andato al cinema nessuno.
1: Ecco,
0: avrebbero pensato, ma questo è un altro film.
1: Esatto, è giusto, hai ragione. Vabbè, vedi. Io me lo ricordo così. E senti, adesso canzoncina.
0: Adesso andiamo avanti, e abbiamo ancora musica, abbiamo ancora un paio di canzoni, forse una sola. Ok, vabbè, comunque una ce l'ascoltiamo, che è quella di Saif con Buona Domenica.

0: Buona domenica con Saif. Tra l'altro è uscito il disco nuovo, la canzone nuova, ha fatto la canzone nuova, l'ho vista stamattina su YouTube, però non l'ho scaricata. Volevi che la scaricassi, quindi?
1: No, l'abbiamo messa con qualcun altro l'ha fatta.
0: No, non mi ricordo, però è una via di mezzo fra...
2: Allora la metteremo.
0: Sembra una canzone di André, cioè è proprio una
1: canzone
0: di André.
2: Magari cioè, mercoledì non diresti
0: mai, sì, non diresti mai che è fatta da un ragazzo così giovane, no? E invece è bella, molto bella.
2: Bella, bella.
0: Certo, chi si aspettava una canzone simile a questa sarà deluso perché è tutta un'altra cosa.
2: Certo.
0: Però è bella, mi piace molto. Cioè, che detto da me, qualcuno se lo deve registrare che io sto parlando bene della musica italiana. No, perché la Queen lo sa, cioè.
2: Sì, sì.
0: Sì, io
2: sei
0: la musica italiana.
2: Sei particolare.
0: Viaggiamo su due mondi paralleli, non ci tocchiamo mai. Allora, finiamo, parliamo di vacanze,
2: sì,
0: perché ormai è agosto, tanti vanno in vacanza, il primo agosto.
2: Esatto.
0: Quando è il primo agosto? Venerdì? Giovedì?
2: Sabato.
0: No, come sabato? Sì, sabato,
2: sì, sabato
0: è il primo agosto. Per cui da sabato, io immagino in autostrada,
2: mamma
0: sabato
2: mia,
0: è meglio stare a casa,
2: no,
0: proprio
2: veramente.
0: È meglio non muoversi.
2: Sì.
0: Per cui milioni di italiani andranno in vacanza. Tu dove andrai in vacanza?
2: Io a casa, sotto Marina Beach.
0: Brava,
2: casa.
0: Brava, sì.
2: Al mare.
0: Quindi tu
2: ma
0: scegli il mare.
2: Ma meglio di noi che abitiamo al mare, abbiamo una splendida, abbiamo un mare, laguna,
0: sì,
2: abbiamo tutto.
0: Le montagne, hai tutto.
2: Tutto.
0: Ah no, quelle non ci sono.
2: No,
0: vabbè,
2: però abbiamo sia mare che laguna, per cui dai, ci trattiamo bene.
0: Perfetto, allora. Quali sono le mete più ambite in Italia per quanto riguarda la vacanza? Secondo
2: Io
0: te,
2: penso
0: così.
2: Allora internazionalmente, specialmente
0: a
2: per
0: parte
2: le...
0: sottomarina, cioè nel senso esclusa, perché dopo uno
2: io
0: dice,
2: penso tutti i luoghi di mare che sono conosciuti anche a livello internazionale.
0: Per esempio,
2: è Capri,
0: San Candido.
2: San Candido.
0: Non è mare.
2: La Sicilia, la Puglia, appunto il Salento.
0: Sì.
2: Ecco, la costiera amalfitana.
0: Amalfi.
2: Esatto.
0: Torna Sorrento. Sì.
2: Ma infatti è lì dove vanno a parare tutte queste celebrità, specialmente gli americani, quelli appunto i cantanti.
0: Ma la Toscana no? Forte
2: Toscana
0: dei Marmi? Sardegna?
2: Ecco la Sardegna,
0: dai.
2: Sì. E dipende se usano lo yacht e allora approdano o se vengono in aereo e preferiscono farsi la vacanza così al mare.
0: Io vado con lo yacht, ti dico la verità. Ho deciso di fare il giro. Faccio Amalfi, Forte dei Marmi. E poi vado in Sardegna a chiusura.
2: Perfetto.
0: Sì, sì.
2: Ma senti, se tu fossi una celebrity, regina, questo è per Regina, perché
0: per
2: io
0: regina.
2: Già sa, tu mi hai già detto dove andresti. Dove passeresti l'estate tra Capri, la Sicilia e la Puglia, per cui tra la Campania, Sicilia e Puglia?
1: Mi piacerebbe tutto, però la costiera amalfitana è una di quelle cose, uno di quei posti che non sono ancora andata a vedere, mi piacerebbe tanto. Quindi
2: per
1: la costiera amalfitana.
2: Chi si offre di portare la nostra regina, la nostra queen, a gratis?
0: Allora, come a gratis? Lei fa un piacere.
2: Lei fa un piacere. Lei fa un piacere.
0: Avere l'onore di andare in vacanza con la queen.
2: Veramente,
0: ma
2: è vero.
0: Mettere.
2: Ecco,
0: allora, il numero da chiamare, quello in sovrimpressione, potete telefonarci.
2: Ma quanti guai stiamo facendo io e te, mamma mia.
0: Ore pasti.
2: Secondo
0: ore pasti,
2: me Gino pasti. Ci bloccherà, perché siamo due veramente
0: non so se mercoledì
2: Monelli.
0: Ci saremo.
2: Esatto, per cui è stato bello, ragazzi.
0: Abbiamo finito?
2: Sì, abbiamo finito, salutiamo, magari è l'ultima volta che ci sentiamo.
0: Ma non si potrebbe allungare l'ora? Cioè, fare che le ore durino da due o da una e mezza, no?
2: No.
0: Sarebbe carino.
2: Sarebbe come carino. Tutte le cose belle. Vabbè. Noi vi auguriamo una buona serata e ci sentiamo fra qualche giorno,
0: cioè,
2: fra un giorno.
0: Mercoledì.
2: Ciao, ciao.
0: Puntuali alle 19. Grazie alla Queen. Ciao.
2: Ciao.
0: Matti.
2: Ciao.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì!
3: Well, I found a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Tomato by Clodia.

i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop! Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbina

0: L'ambasciatore sui Totella.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
10: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
9: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
10: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
11: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrat-

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Rocco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quest'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.